su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

si poteva iniziare meglio. Such a Shame, Tall Talk, era il 1984, forse ce lo ricordiamo anche il cantante, no? Con il suo look bizzarro dell'epoca. Beh, già negli anni 80 si vestiva poco bene, però lui usava questi abiti pesanti, fuori stagione, il berretto della nonna, i capelli poco curati, occhialoni scuri, però che talento. Such a Shame, Tall Talk, la collection delle 5 per aprire tutti i svegli di questa mattina. Buongiorno amici, buongiorno impavidi, 5 minuti, 7 ottobre 2026. Comincia ad essere difficile, non vi nascondo, lasciare la copertina la mattina nel cuore della notte. Buongiorno, già al lavoro, già in viaggio, magari qualcuno si sta svegliando, sta prendendo il caffè, qualcuno ha tutta la notte praticamente alle spalle perché sveglio già da un bel pezzo. E allora curiosa di sentire i vostri messaggi al 348 075 80 60, chi siete, da dove ascoltate Radio Subasio e in cosa siete impegnati in questa primissima parte di mattina, vogliamo dire anche ultima parte della notte, ma sì dai, del resto insomma dipende dal vostro punto di vista. Iniziamo la giornata, lo facciamo con la musica nuova, quella di Giorgia, Parafulmini.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti i protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5, accenditi con Radio Subasio.

0: quanto tempo che è passato da questa I Lived One Republic su Radio Subasio impavidi. Buongiorno, ci siete?
1: Buongiorno, qua siamo io e il mio amico Gianluca che andiamo al lavoro.
0: Ma io chi? Ah, Flavio, e da dove? Dove si va? Buongiorno, buongiorno Gianluca e buon lavoro anche a te. Paolo, che è sveglio da molto presto e voleva fare un saluto a tutta la categoria dei fornai, allora salutiamoli che sono al lavoro, mi pare di capire, anche già da un paio d'ore, forse anche tre. Poi
2: ma buongiorno dal papero di Ancona.
0: Ciao papero.
2: Noi siamo in piedi dalle 3:45 per preparare le vostre colazioni e andiamo su, mordiamo questa giornata.
0: Dai che si va.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao papero, buongiorno anche a te.
3: Buongiorno Radio Subasio, tanto felice di andare a lavorare, Ciao Vera, sono mi sono sposato, ora sono un ragazzo sposato e va bene, via, 62 anni, che passione. Ciao Subasiani, dalla Maremma al Matino. 18 gradi. Ah, quindi sta caldo.
0: Ciao. Mi par di capire di sì. Ciao Tornadino, luna di miele è anche durata molto molto poco. 3 4 8 0 7 5 80 60. Grazie per i vostri messaggi. The Colors, un ragazzo, una ragazza. Sardone.

in questo mercoledì mattina un uomo in blues su Radio Subasio. George Clooney aprirà un ristorante italiano, l'ha annunciato poche ore fa, e sarà manager di una brigata di cucina che preparerà pasta e piatti mediterranei, però in Francia. La star americana, due volte premio Oscar, aprirà un ristorante italiano a Cotignac in Provenza la prossima primavera. Il legame tra l'attore americano e la cucina italiana è nato nei primi anni 2000 con l'acquisto della villa sul lago di Como, no? Villa Oleandra all'Aglio. A George ti piace vincere facile, aprire un ristorante italiano in Francia. Possiamo fare delle fantasie, dai, fantasie delle 5 del mattino. Con chi aprireste un ristorante, amici? 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi anche vocali. Senti che novità, Paparazzi, Cesare Cremonini. Come si fa?

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

buongiorno, mercoledì 7 ottobre 2026, buongiorno a tutti da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Alfa e Gigi D'Alessio insieme, lo sappiamo, in omaggio a Genova e Napoli.

magica Giovanotti su Radio Subasio. George Clooney aprirà un ristorante di cucina italiana però in Francia, l'ha annunciato poche ore fa, sarà manager di una brigata di cucina che prepara pasta e piatti mediterranei e non è il primo, insomma altre star americane lo hanno fatto, Robert De Niro per esempio ha una catena di ristoranti di lusso e hotel che fonde cucina giapponese e peruviana, Lady Gaga ha avviato insieme alla famiglia una trattoria di cucina italo-americana, il leggendario regista Francis Ford Coppola ha aperto un bistrò. Insomma, se potessimo fare una fantasia, diciamo fantasie delle 5 del mattino, con chi aprireste un ristorante? Che ne so, un personaggio del cinema, della TV, voi non dovreste fare nulla, magari soltanto il manager appunto come fa George Clooney, con chi aprireste un ristorante? 3 4 8 0 7 5 80 60 e dove anche, dai, permettiamoci anche delle fantasie a quest'ora del mattino. 3 4 8 0 7 5 80

0: Anastasia su Radio Subasio in questo mercoledì mattina. Buongiorno. Ha annunciato George Clooney aprirà un ristorante italiano però in Francia. Fantasie, vi ho chiesto delle 5 del mattino, con chi aprireste un ristorante? Che ne so, un personaggio del cinema, della TV, dei social. Sentiamo.
1: Buongiorno Fabio, Castelli, direzione Roma. Allora, ristorante io non l'aprirei, però secondo me su stesse star aprono un ristorante per magnate.
0: Dici?
1: Forse perché vanno là, assumono un bel cuoco, una cosa, sì? Insomma, e credo che poi tanti dei stessi ristoranti dopo un po' vanno, chiudono.
0: Beh sì, ma il tentare la carta della cucina italiana nel mondo è una diciamo così, una vittoria facile. Poi sentiamo.
2: Buongiorno Doriano.
0: Ciao.
2: Aprirei un ristorante qui a Iesi con Rocco Silfredi.
0: Ah, oh.
2: Grande.
0: Rocco, sì. Ciao Doriano, io lo aprirei, scrive Federica da Roma, con Bonolis. Perché no? Claudio invece lo aprirebbe volentieri con la Emily Ratajkowski, che è una delle star della moda, insomma, una delle indossatrici e modelle più, insomma, famose nel mondo. Ti piace vincere facile, Claudio? Con chi aprireste un ristorante italiano e dove? Con quale star del mondo del cinema, della TV, dei social? 3 4 8 0 7 5 80 60.

La rondine mango sono già volate via, le rondini, non ancora? Probabilmente non è ancora così tanto freddo. Buongiorno amici, tra i protagonisti della musica di qualche decennio fa c'è sicuramente lui, James Blunt. Vi ricordate di You Are Beautiful? Beh, ritorna con un nuovo progetto. Ho letto anche che nel 2027 sarà in Italia a febbraio per due date. Chissà che non canti anche questa sua novità, nata appunto da questo nuovo progetto. Si intitola Circles, su Radio Subasio.

0: All'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo. Un minuto alle 6.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Sicurezza europea e mediterranea, competitività ed energia, controllo dei flussi migratori, allargamento dell'Unione Europea ai Balcani occidentali, rafforzamento delle relazioni con i paesi della sponda sud. I temi al centro del vertice Med 9 oggi al via Spalato. Attenzione particolare alla situazione in Medio Oriente. Terzo anniversario degli attacchi del 7 ottobre in Israele compiuti da Hamas, che uccise 1200 persone, ne sequestrò 251. Ricordo delle vittime e timori per nuovi attentati. Allerta massima nello Stato ebraico e in molti paesi dove sono in programma anche manifestazioni pro-palestinesi. Scontri, incendi, arresti in Francia durante le manifestazioni studentesche cui hanno partecipato anche i sindacati. A Parigi centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Chiusi licei sino a venerdì. Il presidente Macron ha convocato il governo. Caso Garlasco, parla il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi commesso nel 2007. Andrea Sempio in un'intervista televisiva dichiara: non vivo più, sto chiuso in casa. Nessun errore giudiziario, la condanna di Alberto Stasi, dice, è giusta. Tennis, stagione finita per Sinner, non tornerà in campo sino al 2027 per il problema al ginocchio. Calcio, il neo commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato alle 11 l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Un'intensa perturbazione atlantica oggi porterà un graduale peggioramento del tempo, quindi nuvole da nord a sud in gran parte del paese, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo soleggiato. Nel corso del giorno piogge sparse su tutto il nord-ovest, l'Emilia occidentale, il Friuli, la Venezia Giulia e la Toscana, con temporali anche di forte intensità, specie in Liguria e Toscana. Più giù, isolati acquazzoni e temporali anche sulla Puglia, la Campania, la Calabria e la Sicilia. Poi in serata le piogge si estenderanno anche a gran parte del nord-est e alla Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime ancora in generale al di sopra della norma, soprattutto al centro-sud e nelle isole. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Chiara era il Sanremo 1997, Alex Baroni, una delle voci più belle della nostra storia, la storia della musica italiana. La collection delle 6, già alle 6 e 9 minuti, buongiorno amici coraggiosi del primissimo mattino, si va ad affrontare questo 7 ottobre sapendo che siamo già a metà settimana.

prestissimo mattino, con chi aprireste un ristorante? Personaggi famosi, personaggi dello sport, della musica, del cinema, a proposito del fatto che George Clooney aprirà un ristorante di cucina italiana in Francia. Al 3480758060 le vostre proposte, tra poco vi leggo e vi ascolto, subito Malika Ayane.

0: Francesca Michelin insieme a Fedez, chiamami per nome su Radio Subasio, buongiorno. Vi ho chiesto fantasie delle 6, delle 5 del mattino, con chi aprireste un ristorante? Personaggi del mondo della musica, del cinema, della televisione.
1: Buongiorno,
0: sentiamo.
1: Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Io aprirei un ristorante con la giornalista di Giorgia Rossi.
0: Ah, sì.
1: Sono Enrico da Terni. Ciao.
0: Ciao Enrico, bella e brava tra l'altro. Io, scrive Betty, lo aprirei con Alessandro Borghese a Roma, a Parco Villa Borghese, con menù specifico sul laghetto, per fare un giro in barca e dare da mangiare alle papere. Sai queste papere?
2: Io qua a Roma,
0: sì,
2: lo aprirei e di sicuro farei il piano tutte le serate, ci avranno prenotazioni anticipate di un mese.
0: Sì.
2: Col mitico capitano Francesco Dotti.
0: Anche più di un mese, allora.
2: Lo chiamerei il ristorante dal capitano.
0: Bello!
2: Ciao a tutti da Stefano da Roma.
0: Grande idea, Stefano, a nome azzeccatissimo. Io a Roma, scrive Danilo, lo aprirei con Renato Zero. Potreste chiamarlo i migliori piatti della nostra vita. Che ne pensi, Danilo? E Sabrina scrive: io aprirei un ristorante italiano con Carlo Verdone lungo la costa della Calabria, per assaporare anche i tramonti oltre il cibo. Bella idea, cara Sabrina. Grazie poi anche ad Alessandro da Padova. E poi sentiamo ancora un messaggio. Dai, con chi aprireste?
3: Io per il ristorante, buongiorno Vera, insieme a te.
0: Cucini tu però.

Era facile chiedere perdono nel 2001, grazie a Tiziano Ferro. Perdono, ti porgo le mie scuse. Oh, a chi l'ultima cosa che dovete farvi perdonare? A chi chiedere scusa questa mattina? Dai, 3 4 8 0 7 5 80 60. A me viene in mente, dovrei chiedere scusa a mio figlio per un rimprovero di troppo, dai, stamattina appena lo ribecco nella giornata gli chiedo scusa. E voi?

Zappaglione insieme a Tiro Mancino, lo fa con un nuovo progetto, un nuovo singolo, e insieme a Simona Molinari, bellissima e gradevolissima voce. Nuvole, Bossa in Blu.

0: però anche i Backstreet Boys questa mattina 6:40 fantasie. Con chi aprireste un ristorante? Personaggio del cinema, della TV, ovviamente stiamo fantasticando, e poi chiudiamo l'argomento.
1: Basio, io il ristorante lo aprirei con Renato Zero, sì? E metterei Totti come maître.
0: Penso
1: che farei soldi a palate. Sì. Due mitici, Debora da Roma.
0: Ma sì, Debora, ma non pensare ai soldi, pensa alla compagnia. E c'è chi lo aprirebbe con la Cuccarini a Roma. Teresa da Roma aprirebbe un ristorante insieme a Fabrizio Moro e Claudio Baglioni. Claudio Baglioni lo piazza alla cassa, mentre Fabrizio Moro con lei a spadellare in cucina. Lo chiamerebbe gli Incredibili Tre. Ciao Teresa.
2: Ciao,
0: poi
2: Alessandro Colleferro, io ciao. Aprirei il ristorante insieme, sì? A Inette Stevens. Dove vuole lei, come decide lei, quello che vuole fa lei, basta che sta vicino a lei, uguale. Buona giornata a tutti.
0: Ciao Alessandro, buona giornata a te. A chi chiedere scusa questa mattina? Cosa bisogna far, cosa vi dovete far perdonare? Remo da Tivoli dovrebbe chiedere scusa a sua moglie, dice nel suo messaggio: io sempre a lavorare, lei a casa con i bambini, tra impegni, scuola, bimbi piccoli. Poi
3: Vera, buongiorno Marco.
0: Ciao.
3: Io scusa lo devo chiedere a me stesso, perché mi prometto sempre di pensare un po' a me,
0: e poi
3: e invece poi puntualmente mi rimetto sempre in coda.
0: No, dai, almeno una volta cerca di metterti in prima fila. Sei là pronto, hai preso anche il numerino. Marco Mengoni, mandare tutto all'aria.

0: la magia della musica dei Negrita rotolando verso sud alle 6.52. L'ultima, cos'è che dovete farvi perdonare? A chi chiedete scusa questa mattina?
1: Buongiorno mondo. Sentiamo. E buongiorno anche a te Vera.
0: Buongiorno.
1: E la soppa ad Adriano.
0: Ciao.
1: Certe volte bisognerebbe guardarsi allo specchio e chiedere scusa a noi stessi.
0: Sì.
1: Mia sempre ci trattiamo come si dovrebbe.
0: Già.
1: Un abbraccio a tutti. Viva Subasio.
0: Ciao, buona giornata a te. Dai, ultimo
2: buongiorno
0: messaggio.
2: Vera, da Giuseppe di Montalto di Castro.
0: Ciao.
2: Oggi volevo chiedere scusa al mio stomaco perché ho fatto tardi e non mi sono potuto fermare a mangiare il bombolone.
0: No.
2: Perdonami.
0: E chissà se ti perdonerà.

0: consiglio questo di Mika, Relax, Take It Easy. Relax, ma non tanto, anche perché è tardi, amici. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Grazie da Vera Turrisi. A domani, le breaking news di TGCOM 24, le 7.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Il governo incassa le prime due fiducie sulla riforma della legge elettorale. Oggi il terzo voto. Domani a scrutinio segreto quello finale. Gli articoli riguardano tra l'altro l'introduzione delle preferenze per la Camera e Senato e la modifica della raccolta sulle firme. Le opposizioni pronte al ricorso alla Consulta. Tensione e misure di sicurezza in tutta Israele nel terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas, che uccise 1200 persone e ne sequestrò 251. Divieti di spostamento e valichi chiusi con la Cisgiordania. Commemorazioni in ricordo delle vittime in molti paesi. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia. Scontri e arresti anche ieri in tutto il paese nel terzo atto delle proteste. Quasi 500 i fermati. Riunione d'urgenza all'Eliseo per fare il punto della situazione. Sospese le lezioni nei licei sino a venerdì. Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla dal letto di un ospedale a Nashville. La cinquantenne è condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di scuola quando aveva 18 anni, resta ammanettata e incatenata alle caviglie. Lo sfogo di Andrea Sempio contro il clamore mediatico che da mesi accompagna il caso Garlasco. Il nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi in un'intervista televisiva dichiara: non vivo più. Per il 38enne è giusta la condanna di Alberto Stasi. Yannick Sinner salta anche le finals. La mia stagione è terminata, ha annunciato il numero uno del tennis mondiale in un video. Deve continuare i trattamenti al ginocchio destro. Malagò, commissario della FIGC, ha convocato per la tarda mattinata l'Assemblea federale in vista delle elezioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, coda per lavori tra inizio Complanare, Piacenza e Basso Lodigiano in direzione Milano. Per traffico ci sono rallentamenti tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Code a tratti lungo la 4 Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago verso il capoluogo piemontese. Traffico rallentato sulla 9 Lainate-Como-Chiasso tra Saronno e il bivio per la 8 Milano-Varese in direzione Lainate. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spruga ci sono rallentamenti a causa di un incidente all'incrocio Molteno verso il confine con la Svizzera. Sulla 26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, coda tra Amazone e bivio per la 10 Genova-Ventimiglia a causa di un veicolo in avaria. Sulla 25 Torano-Pescara è segnalato un incidente tra Magliano De Marsi e Allaccio A24 Roma-Teramo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

Eccoci qua, sono le 7:05. Buongiorno a tutti da Gianluca Giurato. Siamo tutti in piedi anche questa mattina su Radio Subasio. Insieme fino alle 10 si parte con la voce preziosa di Barbra Streisand, Woman in Love.

Era il 1980 quando Barbara Streisand cantava questa bellissima Woman in Love su Radio Subasio. Ecco, qualche tempo fa, un po' di settimane fa, abbiamo parlato proprio di queste cose tra innamorati che si fanno la mattina, tipo il marito, il compagno, il fidanzato che porta il caffè a letto alla moglie, e in tanti hanno risposto a questa cosa, devo dire che lo fanno spesso e volentieri, e chiaramente la cosa è reciproca, insomma, in questo caso è la Woman in Love, la donna innamorata che porta magari un caffè o fa un'altra dolcezza, ecco, in qualche modo nei confronti del compagno, comunque della dolce metà in generale. Buongiorno, eccoci qua, dolcissimo risveglio già con Vera Torrisi, adesso appunto tutti in piedi con me, con Gianluca Giurato fino alle 10, con tantissime cose da fare anche stamattina, rimocchiamoci le maniche perché insomma la mattinata è lunga e come dire, è densa di impegni, quindi faremo tante cose. Tra poco, per esempio, il primo dei nostri appuntamenti è quello con l'oroscopo, poi arriverà il nostro bel giretto delle città. Come saranno le temperature stamattina? Chissà, chissà, anche perché siamo in attesa di un cambio del tempo, di un calo termico e anche insomma della pioggia che su parte dell'Italia è già arrivata, ma del resto siamo al 7 di ottobre, ragazzi, è autunno, con le cose belle e le cose meno belle magari che si porta dietro. Ma sicuramente, come Francesco Gabbani, diciamo viva la vita!

Buongiorno, ben ritrovati amici. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. L'orario lavorativo si protrae oltre il dovuto. Possiamo battagliare oppure aderire alle necessità straordinarie, a meno che non diventi un'abitudine. Riusciamo a dare un bel contributo professionale. Dimentichiamo il protocollo e sfruttiamo le nostre qualità. Toro, un moto di gratitudine verso la luna in trigono che ci rimette in asse con il suo richiamo al buon senso e alla praticità. Progetti fattibili e redditizi, clima propizio per portare a termine con successo le mansioni consuete e trascorrere una serata piacevole. Gemelli, chi non è una giornata in discesa lo annuncia la luna in quadrato alla Vergine. Momenti di freddezza con parenti, soci e vicini, lievi malesseri, attività e obblighi domestici, però c'è spazio anche per gli amici che ci sorprendono con un invito improvviso. Cancro, portati a termine i nostri impegni quotidiani, con la coscienza a posto possiamo staccare la spina e dedicarci anima e corpo alla persona amata. Si crea la condizione ideale per rendere un servizio a qualcuno che a suo tempo ci ha fatto più di un favore. Leone, oggi meglio non fare investimenti, acquisti o movimenti di denaro. Rischiamo di essere poco astuti e troppo precipitosi per valutarli attentamente. Piccole cose, semplicità, cure prodigate a noi stessi e ai nostri cari. Concentriamoci sulle faccende pratiche. Vergine, senso pratico, qualità critiche, efficienza. Diamo un colpo al cerchio o alla botte. Anche se a fatica sbrighiamo i doveri senza trascurare l'amore. Digestione difficile? Mangiamo leggero e, se possibile, facciamo un po' di moto dopo i pasti. Ottima la bicicletta. Bilancia, aggiungiamo la nostra capacità di giudizio all'intelligenza e un buon intuito. Sappiamo cogliere con prontezza quello che il capo si aspetta da noi. Lo scambio di idee ha un valore costruttivo, specie se diamo il giusto valore alle opinioni dell'altro. Scorpione, con il sostegno della luna in Vergine oggi possiamo tranquillamente rilassarci. Apprezziamo ciò che è dolce senza bisogno di stare sulla difensiva. Sbrogliamo tutte le questioni giornaliere e occupiamoci delle persone care con tenerezza e trasporto. Sagittario, familiari e colleghi oggi sono piuttosto nervosi, non vogliono sentirne scuse né ragioni e pretendono da noi una presenza costante. I soliti rapporti e le faccende quotidiane ci appaiono soffocanti. Allarghiamo la visuale, guardiamo oltre. Capricorno, abbiamo l'opportunità di chiarire delle dinamiche in ambito amoroso o familiare. Non perdiamola per orgoglio. Doni inaspettati, spostamenti piacevoli. Facciamo cadere le resistenze e lasciamoci andare nei sentimenti. Sorridiamo, se vogliamo, possiamo. Acquario, dopo gli alti e bassi dei giorni precedenti, un attimo di pausa e di tranquillità. Riserviamo ai nostri amici a quattro zampe qualche coccola in più. Occupiamoci di casa, attività e finanze. Tiriamo le somme, potremo trovare una gradita sorpresa. Finiamo con i pesci. Affidiamoci a Venere in Scorpione per ammorbidire i contrasti in casa e sul lavoro. La lucidità oggi non è il nostro forte, ma il cuore non sbaglia. Prendiamo le cose così come vengono, afferrando al volo i piccoli momenti di piacere che possono offrirci. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

E fino a qui tutto bene, soprattutto quando arriva il caffè magari a letto, grazie a Claudio da Pistoia che ha detto da Trenica me lo porta sempre il caffettino a letto, che carini che siete, mamma mia, veramente. Adesso invece vediamo le temperature in giro per l'Italia, il nostro giretto delle città a quest'ora. A Roma ci sono 19 gradi, a Milano 17, a Napoli 20, quindi diciamo che non si sono ancora abbassate le temperature, 16 gradi a Torino, 18 a Genova, a Venezia ce ne sono 16, a Bologna 15 e a Firenze 14, ma insomma siamo lì, 21 gradi invece a Palermo, che oggi risulta la più calda, batte anche Cagliari che ieri vinceva, oggi Cagliari ne ha 20, 18 gradi ad Ancona, 15 a Perugia, 13 all'Aquila e 18 gradi anche a Bari. Siamo pronti, cari amici, adesso invece ad accogliere i vostri messaggi di auguri di buon compleanno come sempre. Se volete mandare un messaggio scritto, mi raccomando, per una persona che oggi festeggia, fatelo adesso 348 075 80 60.

lei però. Eros Ramazzotti, siamo tornati indietro al 1996 su Radio Subasio, invece in questo 7 ottobre del 2026, quindi esattamente dopo 30 anni, noi facciamo gli auguri a chi compie gli anni proprio oggi e partiamo con la carrellata di messaggi, dai. Volevo fare tantissimi auguri a mia figlia Diletta per il suo 18° compleanno. Ti vogliamo bene, mami e Simo. Diletta, allora benvenuta tra i maggiorenni. Buon compleanno a Tony di Pistoia, da mamma Lucia e babbo Gianni. La vita è bella e va vissuta con gioia e con amore. Ti vogliamo un sacco di bene. Auguri a Valentina di Iesi da parte dell'amica Boiana. E poi buongiorno Radio Subasio. Oggi Costantino di Valentano compie 71 anni. Tantissimi auguri dalla moglie Anna, la figlia Francesca e i nipoti Roberto e Vittorio. Buon compleanno a Daniela di Orvieto per i suoi 49 anni. Buongiorno Radio Subasio, vorremmo fare tanti auguri al nostro, allora prendo fiato perché suocero, papà, nonno, santo, no, non è santo di fatto, forse anche quello, ma santo di nome, santo di Gavignano, per il suo 76° compleanno, Mario, Romina, Margò e Olimpia da Poggio Mirteto. Ancora un anno fa sei arrivata tu, Camilla, e hai riempito la mia vita di un amore immenso. Buon primo compleanno, amore di babbo, lo scrive Daniele da Porto Sant'Elpidio. Buongiorno Gianluca, fai gli auguri di buon compleanno a Luisa di Sperlonga, che quest'estate ha lavorato tantissimo, da parte di mamma Monica. Allora Luisa, goditi questa giornata che te lo meriti, no? Ragazzi di Radio Subasio, tanti auguri di buon compleanno per questa giornata a Leandro di Rimini, da Nadia e Stefano. Ancora vogliamo fare gli auguri al nostro adorato Gianluca, compagno di nostra figlia che compie 42 anni. Buon compleanno caro Adriano e Carla. E poi auguri a Matilde e Orietta di Gubbio da parte di Franca e di Silvia. Tantissimi auguri a Rossano, makeup artist number one. Un abbraccio grande da Daniela e Adriano. E poi tanti auguri a Cristina, che oggi compie 11 anni da parte della sua mamma. Facciamo anche gli auguri a questo ragazzo che di anni ne compie 59. Ci ha regalato sempre delle cose bellissime dal punto di vista musicale. Oggi è il compleanno di Neffa, che festeggiamo prima di andare via qui su Radio Subasio.

0: Veloci, veloci, sono le 7:41. Dai, che fra 19 minuti si entra in classe. Ma prima, come sempre, in macchina, nel pulmino, ovunque voi siate, cari bambini, si gioca con Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Noi interroghiamo senza voti la mattina. Ogni giorno c'è una materia diversa e oggi la materia è storia. Che bella materia. So che vi piace, anche perché è importante conoscerla, studiarla, perché conosciamo meglio anche noi stessi, no? Allora, oggi per storia voglio farvi questa domanda, cari bambini. Poiché l'acqua del fiume Nilo non era sicura da bere perché contaminata da batteri e altri agenti patogeni, cosa bevevano spesso gli antichi egizi in sostituzione dell'acqua? Vi do due opzioni: bevevano la birra oppure bevevano il tè verde. Mi raccomando, pensateci bene, perché magari ci potrebbe essere una delle due risposte che insomma potrebbe sembrare più scontata, ma in realtà non lo è. Cosa bevevano gli antichi egizi spesso non sempre ovviamente, in sostituzione dell'acqua? La birra o il tè verde? Rispondete con un messaggio vocale, tra poco si fa il giretto delle scuole d'Italia come sempre al 348 075 80 60.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei...

0: È la nostra campanella, quella di Radio Subasi. Oggi interroghiamo in storia. Vi ho chiesto cosa bevevano gli antichi egizi, la birra o il tè verde al posto dell'acqua spesso.
1: Ciao Radio Subasi, io sono Fabio e vengo da Milano. La risposta giusta è? La birra.
0: Bravo.
1: Ciao Radio Subasi, Radio Subasi.
0: Oh, ma sei tremendo Fabio da Milano. Ti stavi per sbagliare, invece hai risposto esattamente, è la birra.
2: Ciao Gianluca.
0: Ciao.
2: Gli antichi bevevano la birra dell'Ottoberfest.
0: Addirittura.
2: Radio Subasi. Ciao Gianluca.
0: Ciao, c'era già l'Oktoberfest? No, dai, il fiume era la principale fonte idrica, ovviamente, ma fungeva anche da scarico e raccoglitore di rifiuti, quindi causava malattie intestinali. L'acqua cruda veniva evitata, usata con molta cautela, bisognava bollirla, insomma, no, disinfettarla. La birra rappresentava un'alternativa igienicamente affidabile e tra poco vi spiego anche il perché.
3: Ciao Radio Subasi, sono Edoardo da Viterbo.
0: Ciao Edo.
3: Secondo me la risposta giusta era birra.
0: Sì.
3: Radio Subasi.
0: Sai perché era la birra? Perché il processo di bollitura dei cereali e la fermentazione alcolica facevano sì che la birra risultasse molto più sicura dell'acqua del fiume. Un po' la scusa per berla, poi magari era buona, anche se era diversa. Tra un po' lo vediamo.
4: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
4: Mi chiamo Federico e vengo da Roma. Ho 8 anni e secondo me la risposta è
0: sì,
4: la birra. Ciao Radio Subasio.
0: Bravo Federico, però non era come la birra moderna, aveva una consistenza densa, simile a un frullato o una zuppa liquida. Ecco, aveva una gradazione alcolica molto bassa, ma un grandissimo valore energetico e nutritivo. Veniva consumata da tutti, bambini compresi, anzi spesso li svezzavano con la birra, pensate. E veniva distribuita come paga giornaliera ai lavoratori. Ebbene sì.
5: Ciao, io sono Francesco da Spoleto.
0: Ciao.
5: E secondo me la risposta giusta è la birra.
0: Bravo Francesco.
5: Ciao Gianluca.
0: Ciao.
5: Radio Subasio.
0: Ma che carino, bravi tutti cari bambini. Ci sentiamo domattina, intanto vi auguro una buona giornata a scuola.

0: In Your Eyes, questa è la canzone di The Weeknd su Radio Subasio che ci porta al nuovo appuntamento con l'informazione e le breaking news di Digicom 24 quando mancano 2:02.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Terzo anniversario degli attacchi di Hamas in Israele. 1200 le persone uccise, 251 quelle sequestrate. Celebrazioni in ricordo delle vittime e timori per nuovi attentati. Allerta massima nello Stato ebraico e in molti paesi. Ondata di missili e droni russi su Kiev nel giorno del 74esimo compleanno del presidente Putin. L'ombra di Mosca sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning. Scontri, incendi e arresti in Francia durante le manifestazioni studentesche, cui hanno partecipato anche i sindacati. Chiusi i licei sino a venerdì. Il presidente Macron ha convocato il governo. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Caso Garlasco, parla il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Andrea Sempio in un'intervista televisiva dichiara: non vivo più, sto chiuso in casa. Nessun errore giudiziario, la condanna di Alberto Stasi dice giusta. Tennis, stagione è finita per Sinner, non tornerà in campo sino al 2027 per il problema al ginocchio. Calcio, il neocommissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato alle 11 l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre. L'ultimo saluto di Messi all'Argentina, è il momento più triste della mia carriera, ha esordito il giocatore nel suo discorso allo stadio di Buenos Aires, dove l'Albi Celeste ha battuto il Benin. È stato un onore difendere questa maglia, ha concluso l'oramai ex numero 10. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la A11 e Firenze Impruneta in direzione Napoli. Un chilometro di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla diramazione Capodichino tra il bivio per la A1 Nord e Capodichino procedendo verso la tangenziale. Sulla 13 coda di 2 km per incidente tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Un chilometro di incolonnamenti per lavori sull'A14 tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. Infine sulla statale 148 Pontina si segnalano code a causa di un incidente tra gli incroci Monte d'Oro e uscita Pomezia Nord. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione

Sono le 8 e 6 minuti, noi siamo qua tutti in piedi anche questa mattina, è già la seconda ora insieme. Buongiorno da Gianluca Giurato su Radio Subasio. Dal 1972 arrivano i Nomadi, Io Vagabondo, che non sono altri.

Il nostro ricordo di Augusto D'Aolio, che ci lasciava esattamente 34 anni fa, nel 1992, quando appena 45enne appunto moriva nella sua casa di Novellara. Augusto D'Aolio, come sapete, cantante dei Nomadi e fondatore insieme a Beppe Carletti di questo mitico gruppo. Il nostro ricordo di questo grande artista su Radio Subasio. Andiamo adesso al 1806, perché sempre il 7 ottobre che succede che l'inglese Ralph Wedgwood brevetta la carta carbone, a cui dà il nome di scrittore stilografico, pensate, o anche noctograph. Consiste in un foglio di carta il cui lato inferiore è trattato con inchiostro da stampa e un bordo di metallo con clip per fissarlo nella corretta posizione. Questo avveniva ben 220 anni fa e ancora oggi un pochino si usa la carta carbone. Certo, è stata sostituita in gran parte da fotocopiatrici, stampanti, insomma, però per usi di nicchia, anche nel bricolage e in altre cose, insomma, la si trova. 1952, altro brevetto, altra invenzione sicuramente che ha cambiato la vita di molti, perché è stato inventato il codice a barre, che compie oggi 74 anni. Furono due ingegneri statunitensi, Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, a brevettare il codice a barre, l'insieme appunto leggibile solo da specifici lettori laser di simboli grafici che codifica una serie di informazioni. Ecco, oggi è una giornata un po' nostalgica, perché ricordiamo la carta carbone, che è più romantica sicuramente della stampante o della fotocopiatrice, ma anche i prezzi, quelli appiccicati sugli articoli che poi la cassiera o il cassiere, insomma, doveva digitare a mano quando andavate a pagare il conto. Qualcuno ha nostalgia, sicuramente non chi fa questo lavoro, insomma, la cassiera magari preferisce passare l'articolo molto più, meno faticoso, diciamo, molto più veloce del codice a barre, del prezzo da scrivere. Però ecco, qualcuno magari ha nostalgia di queste vecchie cose, carta carbone, il prezzo così. 3480758060, raccontatecelo. Ti ho sentito.

Bruci la città, questa è la canzone di Irene Grandi su Radio Subasio, canzone che arriva dagli anni 90 e che adesso invece ci ispira a lanciare un altro dei nostri appuntamenti classici della mattina, quello con il voice box. Avete la possibilità, come sempre, di scegliere una canzone, di annunciarla voi con la vostra voce attraverso un messaggio vocale. Allora scegliete una bella canzone, ma quello lo fate sempre tutte le mattine, e poi comunicatecelo con il vostro messaggio. Non dimenticate di dire anche il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. Vi aspettiamo quindi al 348 075 8060. Messaggi vocali, tra poco scopriremo il protagonista.

proposito di ritorno, di grandi ritorni, potrebbe tornare la carta carbone, che in realtà non è mai sparita perché ancora si trova. Potrebbero tornare anche i prezzi, che anche quelli pure si trovano magari in piccoli negozietti, piccoli alimentari, i prezzi, quelli adesivi sugli articoli che acquistiamo, che poi vengono digitati a mano alla cassa, no? Perché stamattina di questo stiamo parlando, visto che ricorrono le invenzioni e i brevetti, la nostalgia. Vi ho chiesto se insomma voi tornereste a quelle cose là. C'è Fernando da Napoli che dice: io rimpiango anche la macchina da scrivere, dove appunto si utilizzava la carta carbone per fare una copia all'istante. L'odore dell'inchiostro e il rumore meccanico della tastiera, bellissimo, erano molto più affascinanti dei pur comodi dispositivi digitali di oggi. Guarda, caro Fernando, io ho ancora il rimorso di aver lasciato una Olivetti 32, di non averla presa, insomma di non essermela portata. Oggi la rimpiango, perché anche solo come oggetto d'arredamento era molto molto bella. Anche voi rimpiangete queste cose, insomma questi articoli, chiamiamoli così, del passato? Raccontatecelo se vi va, con un messaggio anche vocale a Radio Subasio. Tra poco vi sentiamo al 348 075 8060. Arrivano Annalisa e Madame, questa è Amica.

questa di Francesca da Cagliari, quella degli Ubastain, che si chiama The Reason su Radio Subasio. Ce l'ha pure cantata, o hai anticipato di un paio di giorni l'appuntamento con i canterini che arriva intorno alle 8.50, ma il venerdì, non il mercoledì. Però Francesca evidentemente era particolarmente allegra e anche particolarmente intonata, perché devo dire, insomma, che hai cantato benissimo senza autotune, tra l'altro. Grazie Francesca, grazie davvero per questa richiesta, e grazie a tutti gli altri amici che hanno mandato il loro messaggio. Come sapete, il Voice Box torna anche domani, come tutte le mattine, sempre intorno alle 8.30. Torna subito Laura Pausini su Radio Subasio. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto?

0: Regina di cuori, c'era Piero Pelù con i suoi hit FIFA su Radio Subasio. Sono le 8.52, buongiorno da Gianluca Giurato. Stamattina si sta parlando di nostalgia, di codici a barre che hanno soppiantato i vecchi prezzi, quelli appiccicati, quelli adesivi sugli articoli da acquistare, la carta carbone che non si usa quasi più. Voi siete nostalgici?
1: Ciao Radio Subasio, sono Patrizia da Valmontone.
0: Ciao.
1: Sì, anch'io, come un signore che ho sentito, rimpiango tanto la macchina da scrivere. Anche perché io ho preso il diploma di stenodattilografia.
0: Dai.
1: Quindi facevo la stenodattilografa negli uffici degli avvocati e quel tic tic tic era molto bello.
0: Davvero.
1: Erano bei tempi, senza il cellulare si parlava con le persone alla fermata degli autobus.
0: È vero.
1: Anche negli uffici pubblici, adesso stanno tutti attaccati, per carità, è comodo, però il cellulare ha ridotto anche i rapporti tra persone.
0: Quanto è vero quello che dici? Insomma, non si parla più tutti con gli occhi lì sul telefono, è vero, è vero.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a te.
2: Beh, io sono del 91, mi chiamo Cristina.
0: Ciao Cristina.
2: Quindi ho 35 anni, non è che sono così là con l'età.
0: Ma no.
2: Però io sinceramente comincerei a fare un passo indietro con i telefoni.
0: Sì.
2: Perché qui veramente stanno tutti impazzendo. Mm. Va bene usata per migliorare lo studio, per le ricerche o per Google Maps.
0: Eh beh sì.
2: Ma qui stanno impazzendo tutti.
0: Grandi e piccoli, perché insomma i grandi stanno sempre lì con gli occhi sul telefono, i bambini spesso proprio in tenerissima età hanno già il loro cellulare, il loro tablet. Hai perfettamente ragione. Anche voi siete nostalgici, rimpiangete un po' i vecchi tempi quando c'era meno tecnologia ma c'erano più rapporti umani, ecco, si parlava sicuramente di più fra le persone. Raccontatecelo con un bel messaggio a Radio Subasio 348 075 80 60.

0: Meta Arabe De Palo su Radio Subasio, era Voodoo Love, canzone che ci porta dritti dritti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Come sempre a quest'ora arrivano le breaking news di TGcom 24 quando sono le 9 in punto. Buongiorno.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il governo incassa le prime due fiducie sulla riforma della legge elettorale. Oggi il terzo voto, domani a scrutinio segreto quello finale. Gli articoli riguardano tra l'altro l'introduzione delle preferenze per la Camera e Senato e la modifica della raccolta sulle firme. Le opposizioni pronte al ricorso alla Consulta. Tensione e misure di sicurezza in tutta Israele nel terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas, che uccise 1200 persone e ne sequestrò 250. Commemorazioni in ricordo delle vittime in molti paesi dove l'allerta è massima. La rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche nel terzo atto delle proteste, quasi 500 i fermati. Riunione d'urgenza all'Eliseo per fare il punto della situazione, sospese le lezioni nei licei sino a venerdì. Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla dal letto di un ospedale a Nashville. La cinquantenne condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di scuola quando aveva 18 anni resta ammanettata e incatenata alle caviglie. Lo sfogo di Andrea Sempio contro il clamore mediatico sul caso Garlasco. Il nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi in un'intervista televisiva lamenta: non vivo più. Per il 38enne è giusta la condanna di Alberto Stasi. Tennis, Sinner salta anche le finals. La mia stagione è terminata, ha annunciato l'alto atesino in un video. Deve continuare i trattamenti al ginocchio destro. Calcio, Malagò, neocommissario della FIGC, ha convocato per la tarda mattinata l'Assemblea federale in vista delle elezioni. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione giunta ieri deve ancora abbandonare la nostra penisola ed ecco che già se ne affaccia un'altra, quindi oggi maltempo su molte regioni con nuvole su gran parte d'Italia. Nel corso del giorno piogge sparse al nord-ovest e qualche acquazzone anche sulle zone appenniniche e all'estremo sud. In serata piogge su gran parte del nord e Toscana con temporali anche di forte intensità in Liguria e Toscana. Per quello che riguarda le temperature massime comunque ancora in generale al di sopra della norma, specie al centro e al sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Sono le 9:08 e noi siamo pronti a un'altra ora insieme. Questa è l'ultima di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buon mercoledì da Gianluca Giurato, 7 ottobre. Quest'ora parte con gli Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland.

0: romantica.
1: Kintsugi, questa è la canzone di Elisa su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, siamo pronti a giocare anche stamattina. Ci siamo divertiti a mostrificare una canzone nuovissima, tra l'altro, che stiamo suonando in questo periodo su Radio Subasio e che voi dovete indovinare, dovete riconoscere. Io vi do qualche indizio prima di farvi sentire la clip mostrificata. Sono due artisti, una è una cantautrice salentina che conosciamo da molti anni, dopo aver vinto Amici è diventata strafamosa, molto molto amata sempre in Italia, ha tantissimi fan insomma che stravedono per lei. Anche lui ha una carriera già molto lunga, lui è un rapper nato a Senigallia, invece lei salentina, lui di Senigallia, appunto marchigiano, e che diciamo si sta divertendo con vari featuring con vari artisti, tra cui appunto quello con la nostra che vi ho appena citato. La canzone ha un titolo un po' provocatorio, perché diciamo che è una canzone d'amore in realtà, scritta a otto mani, perché insieme a loro ci sono anche Alessandro La Cava e Zef, però il titolo farebbe pensare a qualcos'altro, insomma qualcosa che ha a che fare con le sostanze stupefacenti. Dai, che vi ho dato tanti indizi, vi faccio sentire anche la clip e poi se volete potete mandare la soluzione come sempre con un messaggio vocale, anche perché se sarete particolarmente bravi e veloci verrete in diretta qui su Radio Subasio tra pochissimo. Vocali al 348 075 80 60, dite sempre il vostro nome, da dove ci ascoltate.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Una come te, Cesare Cremonini su Radio Subasio, ad avercene una come te, una come Luisella da Foligno. Buongiorno Luisella.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Radio Subasio.
0: Carissima, che stai facendo di bello a Foligno stamattina?
1: Questa mattina sto tra una puppata e l'altra, e una faccenda e l'altra a casa che vi ascolto, perché ho la piccola Veronica che è nata 3 mesi fa e che proprio poco fa ha mangiato, e quindi la sto tenendo in braccio e nel frattempo vi ascolto.
0: Che meraviglia, la accogliamo anche con la musica di Radio Subasio allora, la piccola Veronica.
1: Esatto. Sì, sia in pancia che fuori dalla pancia sempre.
0: Altri bimbi ci sono?
1: Altri bimbi sì, sono a scuola al momento, Riccardo di 7 anni e Yolanda alla scuola materna che ha 4 anni e mezzo.
0: Beh, devo dire Luisella che tu alzi la media, visto che in Italia si fanno pochi figli, no? Negli ultimi anni c'è questo preoccupante calo demografico. Tre bambini,
1: sì.
0: Ecco.
1: Abbiamo incrementato un po', visto che sì, la denatalità c'è, e poi posso dirlo e l'ho appurato anche sul campo lavorativo in quanto faccio l'ostetrica, quindi ho notato che ne nascono meno purtroppo di bimbi.
0: Eh sì, però tu sei molto coerente, vedi, fai l'ostetrica, fai nascere i bimbi degli altri, ma li fai anche tu.
1: Esatto, sì.
0: Benissimo, benissimo, noi ti ringraziamo chiaramente, poi è sempre bello, insomma la nascita è un miracolo, sempre.
1: Assolutamente.
0: Allora, cara Luisella, ma ci sono anche i nonni che vi danno una mano, visto che insomma con 3 bambini, tutti e 3 piccoli?
1: Purtroppo hai nominato una cosa che è fondamentale, sono un tesoro i nonni, ma purtroppo Li abbiamo a un'oretta di distanza, poi comunque 2 ancora lavorano e quindi nonostante sono in pensione li abbiamo a Cascia e a Norcia, quindi sono un po' distanti da noi,
0: Da
1: ce
0: Foligno.
1: La dobbiamo cavare da soli.
0: Ecco, ve la cavate da soli. Beh, del resto poi con quello che costa la benzina forse è meglio una babysitter che raggiungersi reciprocamente.
1: Esatto, no. Anche perché chiedere ai nonni di fare avanti e dietro con il prezzo della benzina, appunto, chiaramente non basterebbe la loro pensione, credo.
0: È vero. Va benissimo. Allora, Luisella, diamo un bacio anche a Veronica, che in questo momento è in braccio a te. Qual è la canzone mostrificata di oggi?
1: Allora, Antidroga di Fabri Fibra ed Emma Marrone.
0: Sei stata bravissima, velocissima. Grazie per aver giocato con noi. Un bacio grande.
1: Grazie a voi, un piacere. Ciao.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte.

0: Stupida sfortuna, la canzone di Fulminacci su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Tanti anni fa si inventava la carta carbone, c'è chi ne ha nostalgia, tanti di voi devo dire.
1: Ciao, io sono Roberta da Roma, sono del 1979.
0: Ciao Roberta.
1: E mi manca la carta carbone, sono figlia di un ex poliziotto e mi ricordo quando i miei genitori non lavoravano, non sapevano a chi lasciarmi, mi portava in commissariato con lui, mi metteva nella stanza degli interrogatori, vicino alla macchina da scrivere con la carta carbone.
0: Degli interrogatori.
1: E giocavo lì vicino alla macchina a scrivere.
0: Che bello.
1: Un bel ricordo.
0: Un bel ricordo davvero, grazie mille per avercelo raccontato.
2: Ciao, su base Alessandro, guarda, io della tecnologia e dei telefoni soprattutto apprezzo delle cose tipo il non dover andare alle poste o in banca per fare un bonifico.
0: Beh, sì.
2: Non dover andare per forza a uno sportello bancomat per vedere quanti soldi ho sul conto corrente.
0: Anche.
2: Le autocertificazioni e via dicendo. Tutte queste cose che ti snelliscono di fatto.
0: Di sicuro.
2: Il dover andare negli uffici.
0: Sì.
2: Per tutto il resto lo abolirei assolutamente, sarebbe veramente da fare un grossissimo passo indietro.
0: Un grossissimo passo indietro, insomma, quindi tornare un po' ai bei vecchi tempi senza tutta questa tecnologia. Intanto c'è il nuovo di Max Pezzali.

0: le vibrazioni,
1: le vibrazioni finché sono positive. Se tu hai good vibrations,
0: good vibrations, only good vibrations.
1: Beh, noi ci proviamo a dare vibrazioni positive, solo che quando si parla di tasse le vibrazioni diventano ai ai ai ai tutt'altro che positive.
0: Tasto dolente. Buongiorno Pozzo.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Noi partiremo da un commento ai dati diffusi dall'Osservatorio Itinerari Previdenziali qualche giorno fa, che sono finiti su tutti i giornali, che un terzo, e che ci racconta che un terzo degli italiani arriva a pagare l'80% dell'IRPEF secondo questa ricerca. Vi darò qualche dettaglio su questo carico fiscale che propone dati molto interessanti e che ci permette alla fine di chiedervi se nella vostra esperienza le tasse, senti quando arrivo, le tasse tornano indietro sotto forma di servizi, scuola, sanità, trasporti, pensioni, strade, e qual è il servizio pubblico per cui pensate qui i miei soldi si vedono?
0: Bello, bello, bella domanda.
1: E quale invece vi fa dire il contrario? E io pago.
0: E io pago e non ottengo nulla.
1: E poi sarebbe interessante capire anche come trovare un equilibrio, facendo in modo che tutti sentano di contribuire alla società. Noi abbiamo tanti servizi essenziali senza quella corresponsione di soldi che tutti chiamiamo tasse, non si potrebbero avere.
0: Certo.
1: Ne parleremo al 348-075-8060 le vostre esperienze e chi non ne ha in quella direzione.
0: Ecco, sarebbe bello insomma che ci fosse un meraviglioso errore, no? Ti fanno pagare meno.
1: Di calcolo.
0: Appunto.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, la Gianna Nannini su Radio Subasio. Così chiudiamo il nostro appuntamento. Domani tutti in piedi, dalle 7 vi aspetto. Intanto vi lascio con Stefano Pozzovivo che vi accompagnerà fino alle 13. È tutto da Gianluca Giurato, mancano 2 minuti alle 10. Arrivano le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno da Mattia Venini. 3 anni fa l'attacco di Hamas a Israele, oltre 1200 le persone uccise e 251 i rapiti dai miliziani al rave party di Nova e nei kibbutz vicini al confine con Gaza. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi della strage, mentre nel paese allerta per il timore di nuovi attacchi. Alla Camera il voto di fiducia sul terzo articolo della proposta di riforma della legge elettorale, dopo il via libera incassato dalla maggioranza ieri sui primi 2. Domani la consultazione finale sul testo a scrutinio segreto. Le opposizioni sembrano rassegnate, ma il governo teme l'intervento della Consulta. Centinaia di migliaia di persone in piazza ieri in Francia per la 3ª giornata di protesta studentesca. Scontri e arresti in tutto il paese. In serata riunione del presidente Macron con i ministri all'Eliseo. Le lezioni sono sospese per tutta la settimana. L'allarme peste polmonare, nuovo terreno di scontro fra Stati Uniti e Russia. Washington ha chiesto a Mosca una nota ufficiale sulla morte della ricercatrice di 28 anni in un laboratorio della Siberia. Trump ha annunciato che molto presto chiamerà Putin per chiedere spiegazioni. Condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, Krista Pike ha ripreso conoscenza e riesce a parlare. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, increduli per quello che hanno definito uno sviluppo senza precedenti. La prognosi resta incerta, la 50enne rimane per ora ammanettata. Calcio, l'ultimo tango di Messi in nazionale. La Pulce ha dato addio all'Argentina con un gol e 2 assist nell'amichevole di Buenos Aires contro il Benin, vinta 3-0. A fine partita le lacrime e il giro di campo con l'omaggio ai tifosi. Con la selezione ha vinto un mondiale e 2 campionati sudamericani. Queste le breaking news di TGcom 24.

Buondì, buongiorno, ben trovati amici di Subasio, da Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13 in questo mercoledì 7 di ottobre 2026. Cominciamo molto bene con

futura, Lucio Dalla. Quando pronunciare la parola futuro ha sempre in qualche modo un'accezione positiva. Oggi siamo un po' meno, se preferite, un po' più cauti a parlare di futuro, visti i tempi che viviamo. È così. Buondì da Stefano Pozzovivo, come fino alle 13 in questo mercoledì, dicevamo, settimo giorno del mese di ottobre 2026, con tante canzoni da suonare, tante note da ascoltare e naturalmente belle canzoni e successi di sempre da rigustare. Detto questo, abbiamo anche qualche spunto di riflessione, come sempre accade. Oggi in un ambito poco gradito, almeno quando se ne parla, ma anche quando si ottemperano gli obblighi fiscali, già le tasse. E partiremo dai dati che ci restituiscono una situazione abbastanza diseguale nel nostro paese per quanto riguarda il pagamento delle tasse. Ma è solo un pretesto per arrivare a chiedervi se nella vostra esperienza le tasse tornano sempre indietro sotto forma di servizi. Quali? Scuola, sanità, trasporti, pensioni, strade. Insomma, una volta tanto concentriamoci su un aspetto. Qual è il servizio pubblico per cui pensate davvero qui i miei soldi si vedono? E quale invece vi fa dire esattamente il contrario? E come si può trovare, secondo voi, un equilibrio facendo in modo che tutti sentano di contribuire al bene comune, alla società? Almeno si dice così, con un'accezione molto ampia. Beh, ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060. Il primo buongiorno di oggi va a Luigi, che ci ascolta e ci saluta da Latera. Siamo in provincia di Viterbo. Buongiorno a te, buongiorno a tutti e buon ascolto con Ultimo.

Radio Subasio. Con voi Stefano Pozzo Vivo fino alle 13. A parlare quest'oggi di tasse. Se è vero come è vero, dati alla mano, che un terzo degli italiani arriva a pagare l'80% dell'IRPEF, secondo una ricerca dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali, beh, significa che il carico fiscale è quantomeno diseguale. Il carico fiscale del nostro paese continua a gravare sulle spalle di quei circa 8 milioni di contribuenti che dichiarano 35.000 euro lordi all'anno, all'incirca 2.000 euro netti al mese, e versano il 65% di tutta l'imposta sui redditi delle persone fisiche. Metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF, il 70% copre solo il 20%. Quasi 25 milioni di italiani non pagano invece le tasse, non avendo redditi, si trova a vivere di fatto a carico degli altri cittadini, e in particolare di quel 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su. Una questione potremmo dire annosa, che si trascina da tempo rispetto all'idea di un fisco decisamente diseguale, ma che lo è su dati certi e su quello che ovviamente la legge impone. Detto questo, nella vostra esperienza, le tasse tornano indietro sotto forma di servizi? Scuola, sanità, trasporti, pensioni, strade. Qual è quel servizio pubblico per cui pensate, beh, qui i miei soldi si vedono? E quale invece vi fa dire esattamente il contrario? Come trovare un equilibrio facendo in modo che tutti sentano di contribuire allo stesso modo al bilancio dello Stato, della nostra società? Ne parliamo al 348 075 80 60.

Radio Subasio. Avevamo parlato.

mi cura, mi cura, mi curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: www.dinoauto.it.
1: Venerdì 16 ottobre Giorgia pubblicherà GP1, nuova versione del disco uscito nel novembre 2025. In attesa dell'uscita dell'album arriva il nuovo paraffino.

Brian Adams, Please Forgive Me, con nuove date dei suoi live e con un album in uscita il prossimo 6 novembre che si intitolerà How It's It Going. Beh, c'è molto interesse intorno a questo personaggio che a più riprese abbiamo definito poliedrico, non solo in ambito musicale ma anche in altre direzioni. Insomma, un artista per così dire completo. Sono le 10 da 45 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, ora anche Sal da Vinci.

Baila Sexy Thing, Zucchero, nella vostra esperienza vi sto chiedendo quest'oggi: le tasse tornano indietro sotto forma di servizi, scuola, sanità, trasporti, pensioni, strade? Qual è il servizio pubblico per cui pensate qui i miei soldi si vedono e quale invece vi fa dire esattamente il contrario? E come trovare secondo voi un equilibrio facendo in modo che tutti sentano di contribuire appieno alla società? 348 075 8060.

0: Tempo di informazione, quella delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Alla Camera il voto di fiducia sul terzo articolo della proposta di riforma della legge elettorale, dopo il via libera incassato dalla maggioranza ieri sui primi due. Domani il voto finale sul testo a scrutinio segreto. 3 anni fa l'attacco di Hamas a Israele. Lo Stato ebraico commemora gli oltre 1200 morti, 251 i rapiti. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi della strage. Nel paese è allerta per il timore di nuovi attacchi. Ieri la terza giornata di proteste studentesche in Francia, scontri e arresti in tutto il paese. In serata la riunione d'urgenza all'Eliseo. Dall'inizio delle manifestazioni sono quasi 500 le persone fermate, lezioni sospese per tutta la settimana. Dopo essere sopravvissuta a 2 iniezioni letali, Krista Pike ha ora ripreso conoscenza e riesce a parlare, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La prognosi resta incerta, la 50enne condannata a morte per omicidio in Tennessee rimane per ora ammanettata. Scontro fra Stati Uniti e Russia sull'allarme peste polmonare. Washington ha chiesto a Mosca una nota ufficiale sulla morte della ricercatrice di 28 anni in un laboratorio della Siberia. Trump ha annunciato che molto presto chiamerà Putin per chiedere spiegazioni. Calcio, l'ultimo tango di Messi in nazionale. La Pulce ha dato addio all'Argentina con un gol e 2 assist nell'amichevole di Buenos Aires contro il Benin, vinta 3-0. A fine partita, le lacrime e il giro di campo con l'omaggio ai tifosi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code a tratti per traffico sulla 4 tra il raccordo tangenziale est di Milano e il raccordo viale Certosa. Sulla 7 invece si resta in coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla e tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Lungo la 11 code a tratti per traffico tra Pistoia e il bivio per la 1 Milano-Napoli. Sulla stessa autostrada rallentamenti ma per materiali dispersi tra Firenze Nord e il bivio per la Autosole. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo, coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla statale 148 Pontina, code per un incidente già risolto tra incrocio Strampelli e Montedoro in direzione Roma. Infine sulla 14 Adriatica viene segnalato fumo tra Foggia, zona industriale Cerignola Est, provocato da un incendio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Ogni ora un classico da suonare e rigustare, come in questo caso. Arriva dal lontano 1991, è dei Queen e si intitola The Show Must Go On.

0: deciderà.
1: Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio, qui su Radio Subasio. Questa mattina abbiamo toccato un tasto dolente, le tasse, già. Ma vi ho chiesto, nella vostra esperienza, se le tasse tornano indietro davvero sotto forma di servizi. Scuola, sanità, trasporti, pensioni, strade. Qual è il servizio pubblico per cui pensate, qui i miei soldi si vedono? E quale invece vi fa dire il contrario? Ne parliamo qui su Subasio.
2: Sono Manuela da Tivoli. Il servizio per cui pago volentieri le tasse, se volentieri si può dire, è la raccolta porta a porta dei rifiuti, siano essi carta, umido. Veramente fanno un bel servizio ed è molto molto comodo.
1: Molto molto comodo. Vi sto infatti chiedendo conto di quei servizi in cui è tangibile il ritorno delle tasse che paghiamo. E quando parliamo di tasse, non solo l'IRPEF, le tasse per così dire nazionali, ma anche quelle locali, imposte dagli enti locali, che dovrebbero ancora di più essere percepite come vicine per i servizi che dovrebbero tornarci. Ne parliamo al 348 075 8060.

0: Tasse, tasse, morte, quante citazioni. Già, a pagare, a morire, c'è sempre tempo, recitava un vecchio proverbio. Beh, di tasse ci stiamo occupando, perché le tasse che paghiamo dovrebbero tornare indietro sotto forma di servizi. E allora vi stiamo chiedendo se, secondo la vostra esperienza, è sempre davvero così. Scuola, sanità, trasporti, pensioni, strade. Qual è il servizio pubblico, vi sto chiedendo, per cui pensate, qui i miei soldi si vedono? E quale invece vi fa dire esattamente il contrario?
1: Claudio da Firenze. Noi qui a Firenze purtroppo non abbiamo un riscontro tra quello che paghiamo e quello che riceviamo. Ad esempio, il trasporto pubblico è stato privatizzato e il servizio funziona un pochino meglio di prima, ma ha dei costi pazzeschi, cioè credo siamo la città più cara d'Italia. E per quanto riguarda ad esempio la nettezza urbana, stessa cosa, hanno costituito una società enorme che costa un sacco di soldi, il servizio è pessimo e le tariffe che paghiamo sono veramente astronomiche.
0: E c'è anche il discorso delle tariffe, come sottolinea il nostro ascoltatore fiorentino.
2: Il servizio pubblico dove io vedo, qui i miei soldi si vedono, mi spiace dirlo perché magari è un luogo non bellissimo da frequentare, in quanto è un luogo triste, però è il cimitero. Questo perché vedo sempre tanti lavori da fare, spostamenti, ogni volta che vado a trovare mio padre. E quindi penso, però, ce n'è di lavoro da fare in un cimitero. Un saluto, Alfonso da Nocera.
0: Caro Alfonso, direi che lì il lavoro non finisce mai. E voi, dov'è che trovate piena applicazione delle tasse che versate rispetto ai servizi che ricevete? Oppure proprio no? 348 075 8060.

0: Sleeping Satellite Has Me Nurtured ci ha riportato un po' indietro nel tempo, fino al 1992 con questa bella canzone, quando alle 11.41 su Radio Subasio ci stiamo interrogando sulla corrispondenza tra tasse versate e servizi ricevuti. Vi ho chiesto nella vostra esperienza se le tasse tornano effettivamente indietro sotto forma di servizi, nel vostro caso, nella vostra città, nel vostro paese, scuola, sanità, trasporti, pensioni, strade. Qual è quel servizio pubblico per cui pensate che effettivamente i vostri soldi si vedono e quale invece vi fa pensare esattamente il contrario? Si sa che quando si apre l'argomento tasse, viene giù una valanga.
1: Antonella da Roma, le tasse? Beh, diciamo che la nostra vita è tutta piena di tasse, manca soltanto la tassa sull'aria che respiriamo, dopodiché paghiamo le tasse per la sanità e non funziona. Paghiamo le tasse per la raccolta rifiuti? Non funziona, perché Roma è sempre più sporca. Paghiamo le tasse per la corrente, eccetera, che aumentano, per la benzina, che te lo dica a fare. Ma la tassa più brutta da pagare è la tassa sulla casa, cioè uno si fa la casa con i sudori di tutta una vita, è una casa mia e io ti devo pagare la tassa a te. Ma perché? Tanto più poi che se ti entra qualcuno in casa tua non sei neanche degno di buttarlo fuori, anzi devi stare pure attento a ciò che dici, a ciò che gli fai. È una vergogna.
0: Ci sono effettivamente tasse che sono più odiate di altre.
2: Sono Emanuela. Le tasse che io pago le vedo molto, molto realizzate, soprattutto nello stipendio dei parlamentari. Lì sì, le vedo molto, molto realizzate.
0: Accipicchi, ero quasi sorpreso che ancora non ci fosse un messaggio in questa direzione.
3: Sono Filippo da Fano. Io credo che noi dobbiamo ricordarci che il nostro sistema sanitario attualmente permette a chiunque ha una qualsiasi patologia di presentarsi in un ospedale, in un punto di accoglienza e venire curato, a prescindere da quanto guadagna, da quello che può pagare, da quale malattia ha. Questa cosa qui per me è una cosa che fa capire veramente quanto è importante pagare le tasse e come possono essere spese bene. Poi purtroppo la tendenza è quella di smantellare questo sistema e questa cosa è veramente, veramente preoccupante. Ma attualmente ogni volta che io entro in un ospedale, in un pronto soccorso, mi rendo conto che nessuno mi chiederà come sono assicurato, come pagherò le cure, e questo è un modo ottimo per investire le mie tasse.
0: Fa molto bene Filippo a ricordare la unicità, la quasi unicità del nostro Servizio Sanitario Nazionale, aperto a tutti indistintamente. E voi? 348 075 80 60.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.
2: Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

Alex Britti, una su un milione. E questa mattina sapevamo di scoperchiare il classico vaso di Pandora, perché se c'è un dente che fa male e duole a tutti è il dente delle tasse. Però volevamo un confronto costruttivo sulla percezione

0: sensazione che abbiamo tutti di quanto ci torni indietro rispetto alle tasse che paghiamo in termini di servizi, scuola, sanità, trasporti, pensioni, strade. Vi ho chiesto proprio qual è il servizio pubblico per cui pensate qui i miei soldi si vedono e quale invece vi fa dire il contrario, e se è possibile trovare un equilibrio facendo in modo che tutti sentano di contribuire alla società. Beh, devo dire che siete andati molto in certe direzioni, ma intanto apprezzo anche che vi rispondiate tra ascoltatori. Per esempio,
1: Marco da Roma, volevo solamente dire alla signora che diceva che Roma non è pulita eccetera eccetera, e che purtroppo spesso si dà la colpa al comune, quando invece purtroppo la colpa è delle persone. Da dove lavoro io vedo dei secchioni, c'ho la vetrata davanti e vi posso garantire che la gente butta di tutto, nonostante ci sia l'isola ecologica a 500 metri da qua.
0: E questo chiarisce molto di certi atteggiamenti che conosciamo bene un po' tutti. Risposta data. Andiamo avanti.
2: Sono Alberto dalla provincia di Caserta. Sì, vedo molto molto i miei soldi, le mie tasse, le nostre tasse, soprattutto negli emolumenti che prendono i politici, quelli che non fanno niente, ci governano e vivono agiatamente senza guardarsi intorno di come stanno riducendo la popolazione. La vedo i miei soldi.
0: Là vede i suoi soldi il nostro ascoltatore. In questa direzione ne abbiamo avuti diversi di messaggi, aggiungerei come era prevedibile.
3: Sono Paola, pessimo il servizio dei Codral qui ai Castelli Romani, poi pessimo la ricezione delle multe, non vengono consegnate le notifiche, noi paghiamo fior di soldi. Buono, ottimo, anzi, l'introduzione delle case della comunità, almeno quello. Ciao.
0: Almeno quello, ci sono aspetti positivi, onestà intellettuale.
4: Sono Ciro e io da poco ho iniziato a lavorare come autista del trasporto pubblico. Adesso che sono dentro posso garantire che i costi sono alti, sia in merito di autobus, trasporto, costi del personale, quindi il prezzo del biglietto, diciamo, non rispecchia.
0: Non rispecchia quello che si dà in termini di tasse, è venuto un po'. Smozzicato alla fine il messaggio del nostro ascoltatore, ma era intuibile. Un ultimo messaggio.
5: Secondo me quello che si paga non facciamo neanche metà, meno. Anche perché la sanità, se vuoi fare qualche esame ci devi dare a pagamento, se no te lo danno nel 2028, siamo favoriti, c'è qualcosa. Paghiamo la tassa sulla casa, che è il nostro, pagato sul mutuo, il resto, anche la tassa. Paghiamo la tassa sulle auto, il bollo, perché cosa? Ci fanno pagare un sacco di multe per tappare le strade, che poi dopo non è vero che le tappano, non si sa dove vanno a finire, i soldi, è tutto un furto,
0: è tutto da rifare, diceva il grande Bartali. In realtà chiudo con un principio di Luigi Einaudi che diceva: il denaro dei contribuenti deve essere sacro e ognuno tragga le sue conclusioni.

0: I love you when you're under my skin.
1: Frank Sinatra, Bono insieme ci spingono verso un nuovo appuntamento con l'informazione. Quello che torna qui su Radio Subasio è quello delle 12.
2: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Israele ricorda l'attacco di Hamas il 7 ottobre di 3 anni fa. Il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio: gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Resteranno per tutti i popoli un doloroso monito. Oltre 1200 le vittime totali e 250 i rapiti. Mosca colpisce nella notte l'Ucraina mietendo 14 vittime. Gli attacchi a edifici residenziali, condomini e grattacieli. Il presidente ucraino Zelensky: un regalo di compleanno per Putin dell'esercito russo. Si scava tra le macerie e bilancio destinato a salire. Legge elettorale in Italia, alla Camera la votazione sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 3. La terza dopo le due votate ieri sugli articoli 1 e 2. Domani il voto finale sul testo a scrutinio segreto. L'ambasciata statunitense in Russia segue da vicino la situazione nella regione siberiana di Irkutsk dopo la notizia della morte di una ricercatrice a causa della peste polmonare. Il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario senza omettere informazioni sulla quarantena e i provvedimenti. Diritto alla salute è sempre più condizionato da reddito e residenze. Emerge in Italia dall'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale. Il sottofinanziamento strutturale, le diseguaglianze territoriali e sociali e la profonda crisi del personale stanno progressivamente erodendo i principi di universalità, uguaglianza ed equità. Calcio: Lionel Messi giunge alla sua ultima partita in nazionale. La Pulce ha dato l'addio all'Argentina con un gol e due assist nell'amichevole di Buenos Aires contro il Benin ieri sera, vinta 3-0. Grande commozione per il giocatore davanti a 85.000 persone vestite di bianco-azzurro, pronte a salutare il loro idolo di sempre. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. C'è una perturbazione che sta attraversando il nostro paese e nelle prossime ore porterà diffuso maltempo, quindi nuvole su gran parte d'Italia. Nel pomeriggio piogge sparse al nord-ovest e qualche piovasco anche sull'Appennino centrale e all'estremo sud. In serata piogge su gran parte del nord e Toscana con temporali anche di forte intensità, soprattutto in Liguria e Toscana. Le temperature oggi rimarranno in generale al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al centro e al sud. Un diffuso sensibile calo è atteso invece nei prossimi giorni. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Fabio Concato di recente ha spiegato che il classico che arriva è ispirato a una persona reale. Era una compagna di giochi sulla spiaggia di Viserba. È Rosalina.

Achille Lauro Good Tribe il 16 marzo, mentre il 15 giugno scorso il suo debutto a San Siro con una sfilata evento durante un suo concerto con la sua prima collezione, e che gli ha aperto la strada anche come stilista, concependo l'abito, sono parole sue, come uno strumento d'identità. Insomma, ne vedremo delle belle e ne ascolteremo altrettante con una storia musicale che continua.

Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti, è sempre un'emozione, devo dire, leggervi, e soprattutto in vista dei saluti arretrati, che poi arretrati non sono, una parentesi davvero dedicata a voi, un pretesto bello e buono per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Come Silvia che ci ascolta e ci saluta da Ro, Cristina che ci ascolta e ci saluta da San Donà di Piave, siamo in provincia di Venezia, e Simona che invece ci ascolta e ci saluta da Latina. Per tutti c'è Olli.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

È una nuova versione della collaborazione con Simona Molinari e fa parte dell'ultimo album del gruppo, la nuova canzone di Tiro Mancino. Il nuovo singolo si intitola Nuvole Post.

What Happens Tomorrow, Duran Duran. Beh, che dire, non posso dirvi cosa accadrà domani, ma posso dirvi cosa accadrà tra pochi minuti, quando sveleremo il tema di cui si tratterà nella pausa pranzo. Cos'è la pausa pranzo? Per i nuovi ascoltatori di Subasio, è l'ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio tra le 13 e le 14, che vi accompagna appunto durante quella che presumibilmente potrebbe essere la vostra pausa pranzo, ma vale anche se continuerete a lavorare, per cui restate con noi e godetevi anche Ernie con la sua dedica.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

0: fosse paura.
1: Niente paura, canta Ligabue. Ma perché in fondo avere paura, scusi,
2: Vabbè, possiamo spaventarci anche per cose più stupide,
1: Certo,
2: può succedere.
1: Un giorno, uno di questi giorni parleremo anche delle paure.
2: Dipende anche dallo stato d'animo.
1: Beh, certo, uno si
2: spaventa molto,
1: di più. Certo. Oggi intanto buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Parliamo di cani.
2: Sì, del nostro linguaggio che molto spesso è capito dai nostri amici a quattro zampe.
1: Ma non sarà,
2: no,
1: che abbiamo noi l'impressione che i nostri amici capiscano? Perché sai, c'è questo processo di antropizzazione per cui alla fine li trattiamo come se fossero delle persone, il che è anche giusto.
2: Ma assolutamente.
1: Però
2: io ho un cagnolino, quindi so perfettamente di cosa stai parlando.
1: Pazzisco d'inverno quando vedo quei cappottini fantasia, ma straordinari.
2: Sì,
1: forse
2: vabbè,
1: non è un po' troppo, chi lo sa. Ma
2: no, vabbè, dipende anche dalle razze, Perché se non hanno il sottopelo, quella è indispensabile.
1: Certo.
2: Ok.
1: Comunque il tuo cagnolino cosa capisce delle tue parole?
2: Beh, ne capisce abbastanza, devo dire.
1: Quella
2: è ogni
1: che
2: giorno
1: ha capito
2: di più.
1: Subito.
2: Pipì?
1: Ah, vedi?
2: Inizia a scodinzolare e si avvicina alla porta.
1: Che spettacolo!
2: Davvero, Vai, non sto scherzando.
1: No, non ho dubbi, Poi notano tutto di noi, i nostri animali.
2: Conoscono perfettamente le nostre abitudini, in base alle quali poi riescono a interpretare i nostri comportamenti e le nostre intenzioni.
1: Detto questo, quante parole pensate che capisca davvero il vostro cane?
2: Più di quante voi possiate immaginare, lo garantisco.
1: Sì, sì. Noi le vogliamo sapere tutte, tutte.
2: Certo.
1: E quella che più lo disturba o quello che più lo esalta?
2: Magari vi è capitato di parlare al vostro amico pensando che non capisse e invece ha capito prima.
1: Che so, biscotto, passeggiata,
2: certo. Pappa.
1: Il numero, please.
2: 3480758060.
1: Graditi anche i cani.

0: It's a beautiful day, Michael Bublé lo sarà sicuramente in nostra compagnia. Vi lascio con il nostro pomeriggio e come sempre prima con l'informazione che torna con un nuovo aggiornamento, quello delle 13. A domani e come sempre fate i bravi.
1: Ben trovati da Sabrina Carrozza. Legge elettorale: con 228 sì e 144 no su 375 presenti, la Camera approva la fiducia dell'articolo 3 alla legge elettorale. Ridisegna nello specifico alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri l'Assemblea aveva approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Domani il voto finale sul testo a scrutinio segreto. Oggi gli israeliani riuniti in diversi luoghi del paese per il terzo anniversario degli attentati di Hamas del 7 ottobre, in cui morirono oltre 1200 persone e altre 251 furono prese in ostaggio. La spirale di inaudita violenza va fermata, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio: ricreare i presupposti della convivenza tra israeliani e palestinesi. La Russia conferma un massiccio attacco nella notte contro impianti industriali coinvolti nella produzione e nello stoccaggio di missili e droni in tutta l'Ucraina. Colpiti anche numerosi edifici civili, il bilancio è di 15 vittime, destinato a salire. Si scava tra le macerie. Il delitto di Garlasco in tribunale a Pavia. Angela Taccia, difensore di Andrea Sempio, di indagato nella nuova indagine della procura per l'omicidio di Chiara Poggi. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti di Chiara. Vogliamo capire cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. In Italia diritto alla salute è sempre più condizionato da reddito e residenze. Emerge dal report della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale. Serve una strategia che integri un finanziamento pubblico adeguato ai bisogni di salute, una governance Stato-Regioni capace di ridurre i divari, osserva il nono rapporto. Ieri sera l'ultima partita di Lionel Messi con la nazionale argentina, per lui un gol e due assist nell'amichevole di Buenos Aires contro il Benin, vinta 3-0. Intanto, dopo l'annuncio di Yannick Sinner via social di terminare in anticipo la stagione 2026, arriva l'incoraggiamento di Carlos Alcaraz: amico, tornerai più forte di prima, a testa alta, ti auguro una rapida guarigione. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione in autostrada: sulla 26 verso Genova Voltri, un chilometro di coda per incidente tra Masone e l'immissione sulla A10, sulla A14 verso Bologna un chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest, proseguendo un chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto, sulla A1 direttissima verso Firenze 3 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra il bivio A1 variante di Valle e Badia. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Come the Sun 1969, nella primavera di quell'anno, praticamente esausto e particolarmente stressato dalle tantissime riunioni d'affari legate alla gestione della società dei Beatles, George Harrison che fa? Decide di non presentarsi in ufficio, si rifugia nella casa di campagna del suo amico Eric Clapton e, passeggiando nel giardino in una delle prime calde giornate di sole dopo un inverno particolarmente duro e rigido, provò questo senso di sollievo. Prese in prestito la chitarra acustica di Clapton e compose il celebre giro iniziale. E il resto è storia. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, ben trovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, chi è in viaggio, chi sta mangiando, chi si sta dando da fare e chi si è preso un attimino di relax. Parliamo dei nostri amici a quattro zampe e nello specifico vi chiedo quante parole pensate che capisca davvero il vostro cagnolino o il vostro cagnolone. Avete provato a fare un test per vedere quante ne riconosce, quali parole o frasi gli fanno immediatamente drizzare le orecchie? Beh, sicuramente vi sarà capitato, no, di parlare al vostro amico a quattro zampe pensando che non vi capisse e poi vedere una reazione che invece vi ha fatto subito ricredere. Se volete raccontarmi il tutto, come sempre, 348 075 80 60, iniziata la pausa pranzo di Subasio e per voi, pronto a correre, c'è Marco Mengoni. Con te.

Il senso di ogni cosa, Fabrizio Moro, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, è iniziata da pochissimo, intanto ricordo subito il contatto WhatsApp Telegram se volete interagire con noi, 348 075 80 60. Secondo una recente ricerca scientifica, a forza di sentirci parlare, i cani possono imparare a distinguere le parole che gli vengono dette. Dice, vabbè, bella scoperta, il mio cagnolino mi capisce soltanto con lo sguardo. E comunque lo dimostra lo studio di un gruppo di etologi dell'Università di Budapest. Dai risultati della loro ricerca è emerso che i cani, al pari degli esseri umani, riescono in pratica a distinguere certe parole basandosi sulla sequenza delle consonanti più che sulla successione delle vocali. E allora cos'è che vi chiedo oggi se non il vostro cane capisce solo pappa e biscottino o vi ascolta come un vero umano? Qual è la parola o la frase segreta che lo fa scattare in piedi all'istante? Se volete raccontarmi il tutto, e non vedo l'ora di ascoltarvi, 348 075 80 60.

0: Cosa c'è? Beh, intanto vi dico chi c'è: Vasco, un grande classico 1985. Appena iniziata la pausa pranzo di Subasio, i cani possono imparare a distinguere le parole che gli vengono dette. Lo dice la scienza, ma chi ha un cagnolino o anche più di uno lo sa. Non c'è bisogno mica la scienza, no? Che dica certe cose, è vero o no? E allora vi chiedo: il vostro cane capisce solo pappa e biscottino o vi ascolta come un vero umano? Qual è la parola o la frase segreta che lo fa scattare in piedi all'istante? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao, sono Barbara da Milano.
0: Ciao Barbara.
1: Capiscono tutto quello che certo. Diciamo, vieni amorino, c'è la pappa, tutto, tranne no.
0: Quello non è contemplato,
1: compreso,
0: vero?
1: Questi sono il terzo o quarto cane che ho, non me lo ricordo molto bene perché ne ho avuto forse qualcuno da ragazza, ma nessuno ha mai capito no. Capiscono tutto, la pappa, l'uscita, tutto, ma no è difficilissimo da capire. Ciao, vi saluto.
0: Ciao Barbara, quando dici andiamo, cosa fa?
2: Sono Andrea da Todi.
0: Ciao Andrea.
2: Ho due amici filosetti, Cheope e Ryuk. Ryuk ce l'ho da quando è piccolino, mentre Cheope aveva già 4 anni quando l'abbiamo presa, entrambi presi in canile. Ryuk forse anche perché è da più tempo che è insieme a me, lui mi capisce davvero, cioè lui capisce tutto quello che gli dico, anche soltanto vai di là che è già messo giù la pappa, lui comunque va, e quindi è bellissimo, gli manca veramente solo la parola.
0: E allora, il vostro cane capisce soltanto pappa e biscottino o andiamo o vi ascolta come un vero umano? Qual è la parola o la frase segreta che lo fa scattare in piedi all'istante? 348 075 80 60.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

0: E oggi si parla dei nostri amici a quattro zampe. Vi chiedo se il vostro cane o il vostro gatto capisce soltanto pappa e biscottino o vi ascolta come un vero umano. Qual è la parola o la frase segreta che lo fa scattare in piedi all'istante? 348 075 80 60. Vi ringrazio anche per le tante foto che state inviando, tutte devo dire meravigliose. Sentiamo.
1: Sono Giuseppina dalla provincia di Napoli.
0: Ciao.
1: Io non ho un cane ma ho un gattino. Mm-hmm. Non capisce solo pappa ma capisce anche quando le dico vieni qui, soprattutto quando le dico no, capisce che è qualcosa che ha fatto e non deve fare.
0: Ciao, grazie.
2: Sono Roberto da Pescia.
0: Ciao,
2: io non ho un cane ma ho un gatto.
0: Anche
2: quando
0: tu,
2: vuole
0: bene.
2: Mangiare si fa pettinare e dal momento in cui gli dico andiamo lui scatta, dorme con noi nel letto e gli dico andiamo, lui si alza e finché non suona la sveglia gli dico andiamo, lui non si alza dal letto.
0: Mi sembra giusto, scusa.
3: Allora, il mio cane quando era più giovane io non potevo dire la parola palla, anche se stavo parlando che lui scattava, infatti per dire la parola palla dovevo dire P-A-L-L-A, altrimenti se sentiva palla scattava. E un'altra cosa che ha fatto per un periodo, abbiamo vissuto un anno in Sardegna, quindi invece di dire andiamo, avevo preso l'abitudine di dirgli aio. Quando siamo tornati a Roma a vivere, quindi ho ricominciato a dirgli andiamo, lei non rispondeva più all'andiamo, ma aveva bisogno che gli dicessi aio. Quindi alla fine è rimasto aio.
0: E allora, il vostro cane o il vostro gatto capisce soltanto pappa e biscottino o vi ascolta come un vero umano? E qual è la parola o la frase segreta che lo fa scattare in piedi all'istante? 348 075 80 60.

0: i nostri amici a quattro zampe hanno un cuore grande così, abbiamo parlato proprio di loro e nello specifico vi ho chiesto il vostro cane, il vostro gatto capisce solo pappa e biscottino o vi ascolta come un vero umano, qual è la parola o la frase segreta che lo fa scattare in piedi all'istante. Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, la chiudiamo come sempre dando voce, vorrei dire ai vostri e ai nostri amici a quattro zampe, ma in questo caso la voce è la vostra. Sentiamo.
1: Buon pomeriggio Leo.
0: Io buon pomeriggio, ciao.
1: Non li cambierei con nessuno e la loro parola magica è andiamo. Conoscono tante parole, anche la parola no. E vive Pitbull. Un bacione, Letizia.
0: Ciao Leti.
2: Paolo da Napoli, la mia moglietina è una mini barboncina, lei basta dirle andiamo, è un missile, vieni, segue, pappa, letto, sei bella, ascoltano e capiscono anche se non parli. Un abbraccio, Paolo da Napoli.
0: Ciao Paolo, grazie anche per la foto che hai mandato, è davvero bella.
3: Ciao Antonella da Roma.
0: Ciao Antonella.
3: Il mio Bruno, quando lo chiamo, il mio chihuahua, semplicemente gli dico vieni, lui capisce
0: certo.
3: Che c'è da mangiare e il chi è il citofono, quindi il chi è comincia ad abbaiare come un pazzo pensando che sta arrivando qualcuno.
4: Buongiorno Leo, buongiorno. Ciao. Amici di Radio Subasio, sono Rosy da Ischia. Teddy è il mio metizzo, oltre a capire tutte le parole che gli vengono dette quando sono riferite a lui, la frase che ama sentire in assoluto è Teddy vuoi venire, perché questa cosa vuol dire che esce e va a passeggiare e trascorre del tempo con noi, che ogni giorno ci riempie di tanto amore.

0: Breaking news di TG Com 24, soltanto 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Legge elettorale, la Camera ha approvato la fiducia all'articolo 3 del testo, 228 voti a favore, 144 contrari. Ieri l'Assemblea aveva dato il via libera sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto. 3 anni dal 7 ottobre, oggi Israele commemora le vittime degli attacchi terroristici di Hamas in cui morirono oltre 1200 persone. Intanto l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in Cisgiordania, dove un palestinese è stato ucciso da un gruppo di coloni estremisti. Nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte, almeno 11 i morti. A Prilucky colpito un edificio residenziale, droni anche sulla capitale. Duro il presidente Zelensky, le vittime odierne, un regalo di compleanno per Putin. Oggi il comitato militare della NATO in visita a Kiev. Garlasco, la legale di Andrea Sempio, Angela Taccia, oggi in tribunale a Pavia per ascoltare le intercettazioni del suo assistito. Intanto è emerso un altro atto dei RIS di Parma che non sarebbe stato depositato nel 2007. Sui pedali della bici di Stasi forse c'era DNA maschile. Sospetta peste polmonare in Siberia, cresce la tensione tra Stati Uniti e Russia. Per il Cremlino non ci sarebbe in programma nessun colloquio telefonico con il presidente Trump per discutere del caso. Giovanni Malagò nominato commissario FIGC all'unanimità. L'elezione per il prossimo presidente è fissata il 14 dicembre. L'unico candidato dovrebbe essere proprio l'ex numero uno del CONI. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione in autostrada sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli, code per traffico tra Capolichino e Corso Malta, code in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e l'innesto sulla tangenziale est di Roma, sulla A4 verso Trieste rallentamenti per traffico tra il raccordo Milano Viale Certosa e Sesto San Giovanni, proseguendo rallentamenti per un veicolo in avaria tra Ponte Oglio e Palazzolo. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: Inoauto.it.
1: Le 14 da 3 minuti, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo mercoledì 7 ottobre 2026. Un bel classico datato 1984, come si cambia?

Ma lo vuoi capire, Tommaso Paradiso su Subasio, da un po' di giorni a questa parte sentiamo parlare del Kintsugi, no? Che poi è il titolo della canzone di Elisa che sta per arrivare, l'abbiamo imparata dalla cultura orientale giapponese e consiste nel riparare il vasellame rotto riunendo i cocci con un collante naturale misto a metalli preziosi dell'oro liquido, tanto per. Ed è anche una filosofia di vita, e quindi se noi ci consideriamo degli oggetti che possono rompersi o creparsi a causa di eventi di vita dolorosi, fallimenti o sogni infranti, abbiamo anche la possibilità di rimettere insieme i cocci e quindi evolverci e rilanciarci verso uno stato trasformato di crescita interiore. Ecco, questa è la cosa importante. E allora, beh, l'abbiamo conosciuta grazie a lei, abbiamo approfondito questo argomento e appunto per voi c'è Elisa Kintsugi.

1997, che male c'è fino a Daniele. Allora, donne di Bolotana contro il resto d'Italia 3-0. Se siete donne e volete soffiare su 100 candeline, c'è un piccolo borgo in provincia di Nuoro che fa il caso vostro, appunto Bolotana. Secondo uno studio internazionale delle università di Sassari e Chicago, proprio in questo paesino di 2000 anime la longevità è una faccenda strettamente femminile. Mentre nel resto d'Italia a 70 anni si incrociano le dita, a Bolotana le settantenni hanno il 13,8% in più di diventare centenarie e si regalano una media di altri 21 anni di vita. Beh, non è male, devo dire, Non è male. Siete su Radio Subasio e per voi, Geoli, è ultimo, l'ultima poesia. Quando

Alle 15 inizia il jukebox, già da adesso potete prenotare la canzone che vi ronza in testa, che ma soprattutto ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Messaggi scritti o note vocali su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Per voi l'ultimo di Max Pezzali.

chiami Mick Hucknall, fai i tour un po' in tutto il mondo e da un tour poi te la l'ispirazione. Infatti questa canzone fu scritta durante uno dei loro spostamenti, registrata poi in Italia mentre il video girato in Spagna, e quindi insomma c'è un po' di tutto. Starting Orbistare e Simply Red su Subasio, per voi anche Gaia, Bossa Nostra.

Ma vuoi mettere il senso di libertà che ti dà una canzone, quella che puoi scegliere proprio adesso, la puoi prenotare attraverso un messaggio scritto vocale, il messaggio lo puoi inoltrare su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, perché poi avrai l'opportunità di ascoltarla proprio durante il jukebox che aprirà i battenti tra pochissimi minuti, alle 15 per essere esatti. 348 075 80 60, prenota, anzi prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, e è possibile farlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Breaking news di TGCOM 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il 7 ottobre di 3 anni fa gli attacchi terroristici di Hamas che uccisero più di 1200 persone. Per le commemorazioni organizzati eventi in 400 località in tutto il paese. Sulla spiaggia di Tel Aviv un'installazione in ricordo delle vittime. Le parole del presidente Herzog: Israele è casa nostra, dobbiamo proteggerla insieme. È necessaria la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, così il ministro irlandese agli affari europei. Intanto la presidente della commissione von der Leyen ha incontrato il presidente francese Macron per discutere di acquisti congiunti ed energia elettrica pulita. Legge elettorale, la Camera ha approvato la fiducia all'articolo 3 del testo, 228 voti a favore e 144 contrari. Via libera anche per l'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede e ai caregiver familiari. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Madre e figlia morte avvelenate dalla ricina, per la procura è improbabile la pista accidentale. Ieri a riproporre l'ipotesi dell'incidente era stata l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sulle vittime. Le indagini proseguono a carico di ignoti. Dal 2023 al 2026 la sanità ha perso quasi 19 miliardi di euro. Nel 2024 circa il 10% della popolazione ha dichiarato di aver rinunciato a una o più visite o esami. Per non gravare sui cittadini nel prossimo triennio il fondo sanitario avrà bisogno di 32 miliardi aggiuntivi. A riportarlo è l'ultimo report della Fondazione Gimbe. Nobel per la chimica al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai. I due scienziati hanno fornito una soluzione al fenomeno della specularità delle molecole. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 15 da 5 minuti inizia proprio adesso il jukebox di Radio Subasio. I 60 minuti a voi dedicati. Se c'è una canzone che volete ascoltare adesso, in questo preciso istante, inoltrate la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. 348 075 80 60. C'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Auguri di buon compleanno alla nostra fagiolina Lara, a cui vorremmo dedicare Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses, dalla bucolica Val di Pierre, spero di aver letto bene, Erika, Sara, Laura e Erika Bionda. Ciao e grazie, auguri a

Ed è iniziato il jukebox di Radio Subasio. Ricordo di nuovo i contatti che vi consentono di inoltrare le vostre richieste o i vostri saluti su WhatsApp o Telegram, messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60. Se ci state ascoltando dall'app, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Mirko di Venezia, lo saluto. Potete dedicare la canzone di Olly questa domenica alla mia Bibi? Grazie e vi auguro buona giornata.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
3: Questo è il modo più diretto, semplice ed efficace per inoltrare le vostre richieste. Nel frattempo saluto Danilo che ha scelto la prossima.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

poetica. Cesare Cremonini, siete su Radio Subasio, questo è Jukebox, avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste, come ha fatto Federica di Bologna, ha inviato il suo messaggio al 348 075 80 60, e grazie a lei abbiamo ascoltato la canzone di Cesare Cremonini. Poi c'è Simone che ci segue da Napoli e dice: vi seguo tutti i giorni al lavoro e vorrei, se possibile, ascoltare questa canzone di Bruno Mars.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

0: Ciao ragazzi, dopo 36 anni siamo tornati in contatto con i ragazzi della terza media, eravamo i ragazzi della terza C e voglio dedicare a tutti loro Notte prima degli esami. Ciao a tutti, Matteo da Castelfidardo.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Giorgio di Roma ha scelto la canzone di Biagio Antonacci. Siete su Radio Subasio 348-075-8060 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. Saluto Anna, che è un po' giù oggi, quindi ti abbraccio forte, Anna. Ciao. Auguri alla mia amata Federica e alla nostra fragola Alessia. Compiono entrambe gli anni l'8 ottobre. Molto importante. Ciao da Denis. Ma 8 di ottobre però non è oggi, è domani, in anticipo. Vabbè, comunque, auguri anche da parte nostra. E poi devo salutare anche Cristina di Perugia. Ciao Cri, grazie per il messaggio. E poi c'è quello di Filippo di Monza. Vorrei salutare Massimo e ascoltare anche una canzone nel jukebox di oggi, canzone scelta da Anna che ci segue dalla capitale e dice: vorrei tanto ascoltare I Like Chopin di Gazebo.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Antidroga, canzone scelta da Filippo di Napoli. Ciao Filippo, buon lavoro. E poi c'è Emanuele che invece ci segue da Milano. Dice: vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi. E guarda un po', ha scelto proprio questa. Siete su Radio Subasio.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Black News di TGCOM 24, le 16 da un minuto.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Legge elettorale, la Camera ha approvato la fiducia all'articolo 3 del testo, 228 voti a favore e 144 contrari. Via libera anche per l'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede e ai caregiver familiari. Domani l'ok finale a scrutinio segreto. 3 anni fa gli attacchi terroristici di Hamas, Israele ricorda le vittime con eventi in 400 località in tutto il paese. Intanto l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in Cisgiordania. I guerriglieri palestinesi in una nota al 7 ottobre, giornata gloriosa per il nostro popolo. Peste polmonare in Siberia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto alla Russia chiarimenti su un secondo caso di polmonite misteriosa. Per l'agenzia sanitaria russa però non c'è nessun rischio epidemico. Garlasco spunta un altro atto dei RIS non depositato nel 2007. Sui pedali della bici di Stasi ci sarebbe stato DNA maschile. Nella relazione ufficiale sarebbe stato omesso anche l'esito negativo dell'OptiTest, l'accertamento per la ricerca di sangue umano. Nobel per la chimica al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai. I due scienziati hanno fornito una soluzione a un fenomeno vecchio più di un secolo, la specularità delle molecole. Ieri contro il Benin, l'ultimo tango di Messi con la maglia della nazionale. La Pulce ha chiuso la carriera in albiceleste con un gol e 2 assist. Le ultime parole in campo: sarò a tifare con voi, orgoglioso di questi 20 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 dei Fiori code per incidente tra Arenzano e Celle Ligure verso Ventimiglia. Un veicolo fermo unito al traffico intenso causa code sulla A4 Milano-Brescia tra viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Un altro mezzo in avaria rallenta il traffico sull'autosole tra la diramazione per la A24 Roma-L'Aquila-Teramo e la diramazione Roma-Sud verso Napoli. Rallentamenti per incidente anche sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Cavaldoli in direzione Capodichino. È una manifestazione a rendere necessaria la chiusura sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria, da dopo l'incrocio per Urbania all'incrocio Montesoffio. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con...

0: Le 16 da 7 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
1: Oggi
0: lo dico come voglio, vai.
1: Scusa,
0: ecco.
1: Oggi buon pomeriggio anche da, aspetta, stavo pensando, buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi.
0: Ok, e allora fra pochissimo si gioca.
1: C'è la collection Zucchero Overdose d'amore. Su Basio Collection.

0: 1989 per Dos d'amore e zucchero, collection delle 16, e si gioca.
1: Vabbè, sono contenta come i bambini, si gioca.
0: Beh, ma anche io sono contento che tu sia contento.
1: Abbiamo finito di essere contenti perché ok, perfetto. Siamo contenti anche perché voi, speriamo,
0: siamo
1: siate contenti.
0: Al quadrato.
1: Ecco, no. Anche okay. Voi siete contenti di giocare con noi. Speriamo di sì. A cosa?
0: Al luogo misterioso.
1: Oh. Dobbiamo dare qualche indizio.
0: Beh, che dici?
1: Non lo
0: cioè,
1: so.
0: Non hanno la sfera di cristallo.
1: Allora, no, perché ho sempre paura di andare oltre. Allora, diciamo che è un luogo storico e vasto che riunisce le meraviglie viste durante i viaggi del suo progettista in Egitto, Grecia, Asia Minore.
0: Tantissima roba. E pensate che sotto la superficie corre un complesso sistema di ampie gallerie, strade, cunicoli carrabili. E questi passaggi servivano a far muovere carri, merci, anche a servitù, senza disturbare la quiete di colui il quale stava dormendo sopra, nonché progettista di tutta l'area e dell'edificio che porta il nome di questo luogo.
1: Che mi verrebbe adesso a me, cioè non posso farlo, però è presente la storia, la scena di quello lì che dopo chiamava.
0: Vogliamo ricordare piuttosto
1: 480-075-8060. Ma chi era, Rocky o Rambo?
0: No, non era nessuno dei due, basta.
1: Oh,
0: per carità,
1: Rocky,
0: il primo
1: Rambo,
0: che dà la soluzione verrà in onda con noi.

0: Andromeda di Elodie, stiamo giocando e oggi vi abbiamo chiesto di indovinare il luogo misterioso.
1: Esatto. Okay. C'è chi nella vita ha una casetta piccola.
0: E chi?
1: E chi ha invece una mega.
0: È Cervillone.
1: Esatto. Dai, Cervillone. E poi c'è anche quel film lì.
0: Però adesso rischi di portarli fuori
1: strada.
0: Non
1: è vero, basta unire le due cose. È tipo un rebus, no? Da una parte abbiamo detto che c'è chi ha il villone.
0: Esatto.
1: E da un'altra c'è Rocky che chiama.
0: Chi chiama?
1: Chi chiama?
0: La mughiera. Ok.
1: Io darei insieme le cose.
0: Anche un altro indizio.
1: Sì, tu se dai indizi un po' più elevati, io quelli più stupidi.
0: Se ti dico il canopo.
1: Il canopo.
0: No? Che riproduce un braccio del fiume Nilo,
1: sì,
0: alla fine della Grande Vasca.
1: Okay.
0: L'imperatore, che ha progettato anche Ervillone, organizzava suntuosi banchetti all'aperto in un triclinio, che è la sala da pranzo, dove l'acqua scorreva tra gli ospiti e venivano messi in scena spettacoli galleggianti.
1: Oh, quindi questa è cultura vera.
0: Questa è cultura
1: quella
0: vera.
1: Mia è scultura.
0: No, vabbè, dai, ci sta.
1: Però, ci arrivate, dai.
0: E poi, luogo storico, vasto, che riunisce le meraviglie viste durante i viaggi del suo progettista in Egitto, Grecia e Asia Minore. Okay? Detto ciò,
1: direi che ci arrivate. Sentiamo un po' dove sono arrivati fino ad ora. Sentiamo.
0: E allora, le vostre risposte al 348 075 80 60.
2: Buonasera, Radio Subasio, siamo Lina, Gianluca e Pintilea di Leggiana. La risposta è
3: il Vittoriano di D'Annunzio.
0: Aia.
2: Buona serata.
0: Non è esatto.
1: Ciao, buona serata.
4: Buon pomeriggio, Katia e Leo.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Allora, può darsi che siano le piramidi egiziane? Ciao Aldo da Lucca.
0: Ciao Aldo, non è esatto.
5: Ciao Subasio, sono Giorgia di Pesaro. Il luogo misterioso potrebbe essere la Galleria Borbonica di Napoli?
0: No, non è esatto.
1: Ciao.
0: Un
1: no.
0: altro aiutino?
1: Ma insomma, l'abbiamo.
0: Lo diamo?
1: Non lo so, lo vuoi dire?
0: Diciamo che la villa fu costruita dall'imperatore Adriano tra il 118 e il 138 d.C.
1: Ecco, il 118 quello lì che chiami di solito, no?
0: Esatto.
1: Beh, insomma, dai, ci arrivate adesso. 348 075 80 60 villa e poi c'è un nome, quello di

0: Alla fine del mondo, Eros Ramazzotti su Subasio, cara Katia Giuliani.
1: Caro Leonardo,
0: adesso, adesso sai cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Andiamo da Sabrina di San Benedetto del Tronto e la cuciniamo bene bene.
1: Ah,
0: sei
1: mamma,
0: d'accordo?
1: Ma poverina.
0: Ah, dai. sì. Pronto, Sabrina, ci sei?
1: Sabrina è malintenzionato, Leonardo, te lo dico. Però ci sono.
0: No, perché fuori ora sono emozionata. Ma dai, che sei tra
1: Sabrina,
0: amici, Sabri.
1: Sappi che io sono con te dalla tua parte, ti difendo da questo personaggio qui. Quindi qualunque cosa che prego,
2: ci non conto. C'è
0: di che. Allora, a proposito, se io volessi fare una gittarella a San Benedetto del Tronto uscito dalla diretta, come me lo
1: ma
0: consigli oppure?
1: Ma dove va? Ma stai a casa?
2: Sì.
0: Ecco, no, no, splende il sole?
2: Sì. Ah. Adesso non c'è il sole, però la location, la località è molto bella, molto accogliente.
1: Sì, ma sai, avere un personaggio così in giro per San Benedetto non so, sai.
0: È pernicioso.
1: Pernicioso.
2: Ma basta che mi avvisa che viene, io vado via,
1: Grande Sabrina,
0: ecco,
1: grande,
0: questa
1: così
0: coalizione.
1: Ti voglio.
0: Questa coalizione mi piace. Allora, Sabrina, devi sapere, sì, cara Katia Giuliani, Giuliani Katia, eccala, che Sabrina è stata in questo luogo meraviglioso.
1: E beh, come tanti.
0: E adesso dovrà semplicemente raccontarci le sue suggestioni, le sue emozioni, visitando, come si chiama il luogo?
2: Villa Adriana.
0: Ecco, quali
1: beh,
0: sono
1: è un
0: state?
1: Modo anche per ricordare quel giretto lì che sicuramente ti sarà rimasto nel cuore, no? Che cosa
2: sì,
1: ricordi?
2: Assolutamente sì. Sì, è stato semplicissimo fare il collegamento perché è stata una vacanza molto molto bella. Quel posto è magico, magico.
0: Vedi.
2: Camminare per quelle strade, immaginare che un tempo erano attraversate da quelle persone, da quei personaggi, da quei carri, è bello, bellissimo, vissuti da quelle persone, veramente molto grande, quindi ci vuole anche tempo, forza, insomma, è stato un po' stancante dal punto di vista fisico, però ne valeva la pena.
1: Di quelle stanchezze che poi ti danno soddisfazione, non sono stanco ma ho soddisfatto.
0: Ma sì, perché c'è questo giardino, no? Questo giardino meraviglioso,
2: vero,
0: circondato da questo lungo muro di 9 metri, correggimi se sbaglio.
2: Sì.
0: E lì,
2: non
0: insomma,
2: lo ricordo, però sì, molto molto bello.
1: Non l'hai misurato? Ma come, Sabrina? Dovevi misurarlo, no?
0: Non mi porti la fettuccia a Villa Adriana?
2: Dai. Scusateci.
0: Dai. Allora, Sabri, in questo momento sei a casa tu, giusto?
2: Sì.
0: Staccato dal lavoro. Mi
1: che
0: sembra.
1: Pomeriggio ti aspetta?
2: Allora, un pomeriggio di cucina.
0: Ah,
2: non devo preoccuparmi.
1: Facci soffrire. No, facci
0: vedi
1: soffrire.
0: Che faccio bene andare a San Benedetto del Tronto? Vedi che faccio bene.
1: Cosa si prepara per la cena? Facci male.
2: Antipasto di insalata di mare e alici al forno.
0: Ah, che buone.
1: Vabbè, ma vengo anch'io allora.
0: Sì, no, tu stacchi troppo tardi. Non puoi.
1: Vabbè,
0: no, non puoi.
1: Vabbè.
0: Sabrina, è stato davvero un piacere parlare con te. Ti abbracciamo forte.
1: Ciao,
2: grazie,
1: Sabrina.
2: Anche per me infinitamente. Grazie di
1: un
2: tutto.
1: Un abbraccio, buona cucina.
0: E allora si gioca anche domani, come sempre, a partire dalle 16.
1: Vorrei poterti dire chi arriva, sai, però non posso.
0: Te lo dico io.
1: Dimmelo te.
0: Fulminacci, grazie. Maledetto me.

0: You're Beautiful, James Blunt. È arrivato il momento di celebrare quanti fenomeni? Attenzione, attenzione.
1: A quanto pare esiste anche una coppa del mondo per lavoratori di vetri. I migliori si sfidano a tempo e devono pulire 3 grandi finestre il più velocemente possibile, ma senza lasciare strisce o gocce.
0: Oh, finalmente, finalmente uno sport per cui mi sento completamente impreparato.
1: Esattamente, anch'io. Il record da battere è impressionante. Terry Barros, soprannominato Turbo, nel 2009 ha pulito 3 vetri in 9 secondi e 14 centesimi e il record resiste ancora oggi. Tu ci riusciresti?
0: Vabbè, sì, io in 9 secondi sto ancora cercando dove ho messo il detergente, figuriamoci.
1: Esattamente. Attenzione, perché non basta andare veloci, cioè ogni alone o goccia lasciata sul vetro costa delle penalità.
0: Beh, certo,
1: cioè,
0: scusa.
1: Barros aveva finito addirittura in 8,14 secondi, ma gli aggiunsero un secondo per 2 segni rimasti sul vetro.
0: Beh, giusto, scusa, pure quando fai il fenomeno arriva qualcuno e ti dice: sì, però qui c'è un alone, quindi non si può.
1: Praticamente la stessa cosa che succede a casa, no? Solo che lì almeno ti danno una coppa.
0: Ecco, sì, quindi quella del nonno, vai. Ossessione Samurai J su Subasio.

0: questo può finire.
1: Non me lo so spiegare, Tiziano Ferro su Subasio, dove nel corso della prossima ora si parlerà.
2: Parleremo di lavoro e di settimana corta. Non vi dico nient'altro, vi lancio solo questo, poi ne approfondiamo, insomma, ecco.
1: Olivia Dean.

0: Ed è tutto anche per oggi, noi ci sentiamo domani.
1: Io vi aspetto qui tra poco.
0: Dopo l'informazione.
1: Esatto.
0: Arriva alle 17 in punto.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Caro carburanti, siamo pronti a intervenire con il meccanismo delle accise mobili. Così Giorgia Meloni, la premier, dichiara: a settembre l'extragettito IVA è stato di 160 milioni, ma ci stiamo interrogando se sia più efficace spenderli ora o tenerli come provvista. Torna sui mercati la tempesta sui titoli di Stato globali e le borse europee vanno a picco. A Piazza Affari il FTSE MIB è sceso sotto la soglia dei 50.000 punti, lasciando sul terreno il 2,6%, mentre i prezzi del petrolio tornano a salire con il Brent che si porta sopra i 102 dollari al barile, tornano a correre i rendimenti dei bond governativi. Legge elettorale, la Camera approva la fiducia sugli articoli 3 e 8, quest'ultimo estende il diritto al voto fuori sede anche ai caregiver, domani atteso l'ok finale a scrutinio segreto. Terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, opera di Hamas, allerta massima in Israele, il premier Netanyahu dichiara: faremo i conti con i nostri assassini, le proteste dei cittadini, vogliamo un'inchiesta indipendente. Almeno 8 persone, 4 studenti, 2 insegnanti e 2 passanti, sono rimaste ferite in un attacco con arma da taglio in una scuola professionale in Polonia. Arrestato un ragazzo di 19 anni, forse dell'esplosivo nel suo zaino, al lavoro gli artificieri. Kagan e Suai, Nobel per la chimica, hanno svelato i misteri delle molecole a specchio. I due scienziati hanno spiegato come sintetizzare medicinali sicuri. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'autunno piano piano si farà strada verso l'Italia con un'intensa perturbazione nord-atlantica associata ad una fase piovosa e ad aria più fresca che spazzerà via il caldo anomalo delle ultime settimane. I primi effetti del suo passaggio si manifestano in queste ore al nord. Entro sabato sera il fronte avrà investito tutto il paese con piogge diffuse, rovesci temporaleschi e locali nubifragi. Tra questa notte e domani massima attenzione a Lombardia, regioni tirreniche e di nord-est dove non si escludono criticità a causa dei fenomeni localmente molto abbondanti. Per maggiori dettagli meteo.it.

0: www.rai.it/prime.
1: 17:07 minuti, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani, pronti a stare insieme anche nel corso delle prossime ore, pronti anche per la collection, perché c'è Stevie Wonder, I Wish.

questo. Buon pomeriggio a tutti, parliamo di lavoro perché c'è un'azienda italiana che si occupa di software e servizi digitali che ha annunciato la settimana lavorativa di 4 giorni per gran parte dei dipendenti, 32 ore, venerdì libero e stipendio invariato. Ve la lascio immaginare questa cosa qui. Chiudete gli occhi e immaginatevi. Siete immedesimati? Bravi. E allora, secondo voi, lavorare meno può davvero significare lavorare meglio? Oppure il rischio è di concentrare in 4 giorni lo stesso carico di 5? E la settimana corta potrebbe funzionare davvero per tutti i lavori o soltanto per alcune categorie? Perché anche questo va detto, non tutti i lavori sono uguali. E allora, 348 07 580 60, anche oggi su Radio Subasio approfondiremo tra poco.

tattici nucleari Ringo Starr su Radio Subasio. Si diceva prima, questa azienda italiana, di cui non faccio il nome, si occupa di software e servizi digitali, ha annunciato la settimana lavorativa di 4 giorni per gran parte dei dipendenti, quindi 32 ore, dicevamo, venerdì libero, stipendio invariato. L'idea è che anche grazie agli strumenti digitali e all'intelligenza artificiale si possa mantenere la produttività lavorando meno ore. La domanda però è: ma può funzionare davvero per tutti? Perché un conto è un lavoro d'ufficio dove magari alcuni processi si possono, anche perché no, velocizzare o automatizzare, però in un negozio per esempio qualcuno deve comunque esserci 5 o 6 giorni su 7, no? In un ospedale non puoi dire il venerdì chiudiamo tutto, in fabbrica dipende anche dai turni e dalla produzione, in un ristorante, in un albergo per esempio, quindi la settimana corta sarebbe una conquista possibile per tutti secondo voi, oppure rischierebbe di diventare un privilegio soprattutto di chi fa certi lavori? E ancora, preferireste davvero 4 giorni più intensi, magari con ritmi più serrati pur di avere un giorno libero in più, oppure pensate che 5 giorni ma con orari più umani, più flessibili, sia una soluzione migliore? Insomma, lavorare meno giorni significa davvero vivere meglio oppure dipende da molte cose, da molti fattori, mi sembra già di capire e di immaginare. 3480758060.

Ragazzo mio, Loredana Bertè su Radio Subasio, mentre si parla di lavoro, di settimana corta, settimana lunga, orari lavorativi, stress, non stress. Cinzia di Terni dice: io lavoro in un'azienda dove da qualche mese abbiamo orari più flessibili e una giornata più corta a settimana. All'inizio ero felicissima, poi mi sono accorta che dipende molto da come viene organizzato il lavoro. Se ti lasciano lo stesso carico di prima, semplicemente corri di più negli altri giorni e arrivi al giorno libero distrutta. Se invece cambiano davvero riunioni, priorità e tempi, allora funziona e lavori anche meglio. E dice: secondo me bisogna capire se l'azienda vuole davvero cambiare il modo di lavorare oppure soltanto comprimere tutto. Ed era proprio questo il dubbio che c'era venuto prima, quando abbiamo letto dell'azienda italiana che ha stabilito la settimana corta di 32 ore. Voi che idea avete? Che idea vi siete fatti? Cioè, vi piacerebbe se nel vostro lavoro, per esempio, domani vi dicessero settimana corta? Vi piacerebbe l'idea oppure pensereste: beh, sarebbe solo un comprimere tutto il lavoro in pochi giorni e arrivare sfiniti ai giorni liberi? E per capire, no, per avere anche un'idea di quante ore è fatta la vostra settimana lavorativa. 348 07 580 60. Forse

George Michael, Aretha Franklin su Radio Subasio. Lavoro, orari di lavoro, settimana corta sì o no. Simone di Napoli ci scrive al 348 075 80 60 e dice: io lavoro nella grande distribuzione e sinceramente quando sento parlare di settimana di 4 giorni penso sempre bello, ma per chi? Perché nel mio settore, dice, il negozio resta aperto comunque, quindi se io lavoro un giorno in meno quel turno deve coprirlo qualcun altro, o si assume più personale oppure alla fine si caricano di più i colleghi. Per me, dice, il rischio è creare lavoratori di serie A e di serie B, chi può permettersi il venerdì libero e chi invece deve continuare a lavorare 6 giorni su 7 perché il suo mestiere non si può comprimere. Prima di parlare di settimana corta, dice, forse bisognerebbe capire come renderla possibile anche nei lavori dove la presenza fisica è indispensabile. E dice bene Simone, qualcuno dice vabbè tanto poi tra poco arrivano gli umanoidi, tranquillo, voi che ne pensate? Settimana corta sì o no? Nel vostro settore lavorativo sarebbe fattibile, per esempio, immaginare una cosa del genere? Sarebbe possibile? Adesso, di quante ore lavorative è fatta la vostra settimana? Così, per capire. 348 075 80 60 su Radio Subasio, anche The Colors.

0: sei la più bella del mondo. C'era la musica di Raff su Radio Subasio mentre ci stiamo interrogando oggi sulla settimana corta. Lavoro piacerebbe a molti, però poi insomma ci sono degli aspetti che ci convincono poco. Abbiamo visto prima un'azienda italiana ha riorganizzato il lavoro con 32 ore settimanali e vi abbiamo chiesto se l'idea vi convince oppure no.
1: Questa è una cosa buona, anche perché qualcuno poi ogni tanto, che ne so, deve andare a fare una visita medica, certo. Se no ti prende un giorno di permesso e magari un altro giorno devi fare un'altra cosa. Non è sbagliata sta cosa, questa io la vedo un'ottima cosa.
0: Va bene, Alberto Di Rimini invece no, per esempio dice: io sono contrario alla settimana corta, se il lavoro da fare resta lo stesso temo che si finisca solo per concentrare tutto in 4 giorni con più stress e ritmi ancora più pesanti, preferirei 5 giorni ma con orari più umani. E questa è un po' una paura comune a molti. Poi c'è qualcuno che dice: in merito all'azienda che ha ridotto l'orario di lavoro ai dipendenti senza variare lo stipendio, e questo grazie all'intelligenza artificiale, dice: penso si debba prendere come esempio questa azienda che con l'intelligenza artificiale ha ridotto l'operatività e non ha pensato ad un guadagno aggiuntivo riducendo il personale, ma anzi ha pensato di beneficiare i dipendenti. Insomma, la settimana corta sulla carta piace quasi a tutti, poi cambia però tutto a seconda del lavoro che fai, no? Abbiamo visto prima, ci sono varie categorie lavorative che forse non potrebbero farcela riorganizzarsi in tal senso. Dove si può riorganizzare è sicuramente una conquista, dove invece servono presenza, turni, copertura, rischia di diventare molto più complicata. Questa è una di quelle cose che in teoria ok ci piace molto, nella pratica invece preoccupa, e preoccupa anche parecchio.

0: e Runaway su Radio Subasio ci porta l'informazione. Breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Meloni da Spalato: valutiamo accise mobili ma spero si ripristini pienamente il price cap. E poi chiede flessibilità all'Unione Europea per l'inflazione, miliardi di spese in più che i governi non hanno deciso. Legge elettorale: la Camera ha approvato la fiducia sugli articoli 3 e 8, quest'ultimo estende il diritto di voto anche ai fuorisede e caregiver. Domani atteso l'ok definitivo a scrutinio segreto. Terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, allerta massima in Israele, le parole del premier Netanyahu: faremo i conti con i nostri assassini, Hamas un giorno glorioso per il nostro popolo. Garlasco: spunta un altro atto dei RIS non depositato nel 2007, sui pedali della bici di Stasi ci sarebbe stato DNA maschile, nella relazione ufficiale sarebbe stato omesso l'esito negativo dell'accertamento per la ricerca di sangue umano. Peste polmonare in Siberia, secondo il Wall Street Journal, Washington preme su Mosca, vuole spiegazioni sulla morte della ricercatrice 28enne. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede alla Russia chiarimenti su un secondo caso. Il francese Kagan e il giapponese Sohai, Nobel per la chimica, hanno svelato il fenomeno delle molecole a specchio, un mistero vecchio più di un secolo. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ripristino da incidente in corso sulla 16 tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli. Rallentamenti in Lombardia lungo la 8 da Lainate e Legnano in direzione Varese. C'è un incidente in Liguria sulla A12 tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. Altro incidente segnalato in Romagna sulla diramazione A14 Ravenna tra Bagnacavallo e Lugo in direzione della Bologna-Taranto. C'è una perdita di carico invece sulla A27 tra Laccio Venezia Belluno e svincolo Treviso Nord verso Venezia. Un'ultima segnalazione da Lazio sulla statale 148 Pontina. C'è traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio Fossignano-Vallelata verso incrocio con la via Cristoforo Colombo. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
0: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 18:06, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, siamo ancora qui pronti a regalarvi tanti successi come sempre, la collection subito, Francesco De Gregori, Alice.

Ciao Laura Pausini su Radio Subasio. Negli anni il rapporto degli umani con i propri animali domestici è cambiato tantissimo, cioè sono sempre più parte della famiglia, no? Cioè il legame è sempre più forte e quindi in qualche modo cambia anche il modo di separarsene. E a Venezia Regevo è stata introdotta la possibilità di collocare le ceneri dei propri animali domestici accanto alla sepoltura del proprietario. Lo so, non è un argomento felice, ma l'idea piace a molti. Parleremo anche di questo nel corso del nostro pomeriggio qui su Radio Subasio. C'è subito invece Annalisa con Madame e questo è il singolo nuovo, si chiama

Ligabue su Radio Subasio. Lo accennavo prima, a Venezia, non so se avete letto, è stata introdotta una possibilità per chi ha vissuto con un animale per tanti anni, ed è una possibilità che ha un significato enorme per molti, cioè le ceneri di cani e gatti potranno essere collocate accanto alla sepoltura del loro proprietario. Ora, attenzione, questo non vuol dire che nascano tombe per animali dentro i cimiteri. L'urna avrà una funzione commemorativa e sarà sistemata vicino alla sepoltura della persona. Per ogni tomba, leggevo, sarà consentita un'urna con le ceneri di un massimo di due animali d'affezione, che dovranno essere stati cremati individualmente. È una scelta che dice molto di come sia cambiato il nostro rapporto con gli animali. Lo dicevamo anche prima, cioè per moltissime persone non sono semplicemente animali di casa, sono una parte della famiglia, quindi in fondo l'idea di volerli accanto anche dopo non sembra poi così tanto strana.

sono le biciclettine elettriche, ragazzi, perché anche quelle potranno prendere multe. Insomma, c'è qualche novità. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Tiro Mancino, Simona Molinari, Nuvole.

Cicolattino, Jerry Halliwell su Radio Subasio. A Parma la polizia locale ha cominciato a utilizzare una specie di piccolo tapirulan per controllare le biciclette elettriche, si chiama Dynostar, e permette di misurare la velocità massima e la potenza del motore. E l'obiettivo non sono le normali bici a pedalata assistita, ma quelle modificate per superare i limiti previsti dalla legge. Un e-bike regolare deve smettere di assistere la pedalata raggiunti 25 km/h. Se viene sbloccata e trasformata per andare molto più forte, cambia completamente la situazione. Naturalmente i primi controlli hanno già prodotto 15 sanzioni in poche ore, cioè sostanzialmente siamo arrivati anche al banco prova per la bicicletta. Una volta al massimo della trasgressione era togliere i parafanghi, adesso rischi di avere praticamente una moto che continua a fingersi bicicletta.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

Le 18:52, chissà a quale punto della giornata siete arrivati e soprattutto come sta andando, come è andata fino ad oggi. Se volete raccontatecelo su Radio Subasio The Bounce.

0: Su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCOM24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. La presidente del Consiglio Meloni a margine del vertice Med 9 a Spalato torna sul caro energia e su flessibilità e inflazione in Unione Europea. Ne ho parlato con von der Leyen, è un dibattito ancora lungo, sostiene. Sui carburanti valutiamo le accise mobili, spero si ripristini pienamente il price cap. Brutta seduta per Piazza Affari, che segna la maggior perdita in Europa. Crescono anche i rendimenti dei titoli di Stato, anche se non così elevati come quelli francesi, si fermano a 115 punti base. Il FTSE MIB cala del 2,51%, male le banche. Israele ricorda le vittime nei luoghi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre di 3 anni fa. Il primo ministro Netanyahu: nostalgia per i nostri cari, faremo i conti con tutti gli assassini. Le famiglie chiedono una commissione d'inchiesta statale, indipendente e autonoma, che indaghi sull'intera catena decisionale che ha portato al disastro. Il governo incassa alla Camera la fiducia sugli articoli 3 e 8 della legge elettorale, esteso il

diritto al voto dei fuori sede anche ai caregiver. Domani l'atteso via libera finale a scrutinio segreto. L'inchiesta bis sulla morte della manager della comunicazione di Banca Monte Paschi Siena, David Rossi, avvenuta nel 2013. Per la magistratura fu suicidio, per la commissione parlamentare invece omicidio, e si segue la pista dell'Andrangheta. Firmato il contratto di medici e dirigenti della sanità, aumenti lordi fino a 560 euro al mese. Il rinnovo concluso oggi all'ARAN, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni, vale per il triennio 2025-2027. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'autunno piano piano si farà strada verso l'Italia con un'intensa perturbazione nord-atlantica associata ad una fase piovosa e ad aria più fresca che spazzerà via il caldo anomalo delle ultime settimane. I primi effetti del suo passaggio si manifestano in queste ore al nord. Entro sabato sera il fronte avrà investito tutto il paese con piogge diffuse, rovesci temporaleschi e locali nubifragi. Tra questa notte e domani massima attenzione a Lombardia, regioni tirreniche e di nord-est dove non si escludono criticità a causa dei fenomeni localmente molto abbondanti. Per maggiori dettagli meteo.it.

19:06 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora insieme abbiamo tanta musica da regalarvi anche nel corso di questo mercoledì. C'è la collection Grace Jones.

le città anche più, a quanto dicono, idealizzate al mondo, come boulevard eleganti, questi bistro romantici, la Senna, la Torre Eiffel. Ma cosa succede quando la Parigi che hai immaginato per anni incontra quella reale? Negli anni Ottanta uno psichiatra giapponese descrisse alcuni casi di turisti connazionali che, arrivati nella capitale francese in seguito alla delusione, avevano manifestato ansia, vertigini, insonnia, nei casi più seri anche forte confusione. Da lì è nata l'espressione sindrome di Parigi. Ora, va detto che non è una diagnosi psichiatrica ufficiale, no, diciamolo, e i casi descritti sono fortunatamente rarissimi. Più che una vera sindrome, viene usata per raccontare una forma molto forte di shock culturale, alimentata anche dalla differenza tra aspettative e realtà. Insomma, forse qualche volta organizziamo una vacanza nella nostra testa talmente perfetta che poi, insomma, arriviamo lì e siamo un po' delusi. Nessuna città reale, no, avrebbe possibilità di vincere quando la nostra mente immagina la perfezione. Detto questo, non so se ci siete stati mai a Parigi, a me non ha deluso affatto.

Comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

Troppo bello. Le cose in comune, Daniele Silvestri su Radio Subasio. Si parlava prima della cosiddetta sindrome di Parigi, che almeno a detta di uno psichiatra giapponese colpirebbe i turisti che arrivano a Parigi perché resterebbero delusi, cioè aspettative troppo alte, poi la realtà darebbe questo senso di delusione che addirittura lo psichiatra definisce shock, ma non siamo d'accordo, cioè almeno molti di noi non lo sono. C'è Francesca che saluto e ci scrive al 348 075 80 60 e ci dice: non scherziamo, Parigi non si tocca, è la mia città del cuore. Poi per carità, ognuno ha i suoi gusti, giustamente dice Francesca, ma non puoi rimanere deluso da Parigi, ed è quello che si diceva prima. Sono d'accordo con te, Francesca, poi chissà, magari dipende anche dal tuo umore quando vai.

Questa piace a tutti, ma proprio a tutti, umani e non umani. Tra poco vi racconto una storia a lieto fine, grazie proprio ad una fetta di pizza. Su Radio Subasio subito Gianna Nannini, meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ogni giorno insieme con te. Radio.

How they will come su Radio Subasio. Vi porto in California, dove un uomo ha salvato un gabbiano usando un'esca a cui evidentemente era difficile resistere, cioè una fetta di pizza. È successo sulla spiaggia di Santa Cruz. L'uccello era rimasto impigliato praticamente in una lenza da pesca e aveva anche un amo conficcato nel becco, poverino. L'uomo ha cominciato ad attirarlo lentamente con la pizza, è riuscito ad avvicinarlo abbastanza da prenderlo insieme alla moglie, ha poi liberato il gabbiano dalla lenza e torto l'amo. E questa storia dimostra intanto che davanti a un animale in difficoltà mantenere la calma può veramente fare la differenza, ma dimostra anche un'altra cosa fondamentale, che la pizza ancora una volta riesce a mettere d'accordo praticamente tutte le specie viventi.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Subasio. Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: programma su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 20.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Commemorazioni ma anche proteste contro il governo Netanyahu nel terzo anniversario degli attacchi di Hamas in territorio israeliano. I familiari degli ostaggi dicono: vogliamo la verità. Nel terzo anniversario del massacro Hamas rivendica ancora l'azione. Secondo il presidente Mattarella, il 7 ottobre resta un doloroso monito contro l'odio. Per l'ignobile attacco di Hamas a numerosi civili israeliani, ferma condanna anche dalla premier Giorgia Meloni. Un'ultima ora di cronaca dalla Sicilia con altri due cittadini georgiani, una donna e un minorenne, che hanno tentato di salire a bordo di un volo per Tel Aviv con passaporti israeliani falsi, sono stati bloccati all'aeroporto di Catania. Poche ore prima a Bologna erano stati fermati altri due georgiani all'imbarco, anche loro con documenti falsi. Cambiamo argomento. Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole, e quanto si legge sul sito del Quirinale, tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Catania nel 2008 uccise 2 rapinatori. Domani voto finale alla Camera sulla legge elettorale a scrutinio segreto. Oggi l'Assemblea di Montecitorio ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Passiamo al caro carburanti. Al termine del vertice MED9 che si è tenuto a Spalato, la premier Meloni ha detto che il governo è pronto a intervenire con le accise mobili. La presidente del Consiglio ha auspicato che si ripristini il price cap. Borse europee in rosso, Milano maglia nera a meno 2,51%, cali più contenuti invece per le altre piazze nel vecchio continente. Lo spread BTP Bund è a 115,2, il rendimento del titolo di Stato italiano sale al 4,62%. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia un incidente causa code tra l'incrocio viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia, altro incidente allo svincolo di Monza causa rallentamenti. Sulla 10 Genova-Ventimiglia un veicolo in panne crea code tra Celle Ligure e Albisola in direzione di Ventimiglia. Sulla 14 Bologna-Ancona personale su strada per lavori tra l'allacciamento della diramazione per Ravenna e lo svincolo Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Ancona code per un incidente tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Sulla 24 Roma-Teramo un veicolo in panne causa rallentamenti tra Tivoli e Castel Madama in direzione di Teramo. Infine lungo la 29 diramazione Alcamo-Trapani traffico rallentato per un mezzo in avaria allo svincolo di Segesta in direzione Trapani. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti su Radio Subasio, siamo pronti per il 3 per te che come sempre ritorna tra poco, suoneremo le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection Antonello Venditti, Alta Marea.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a conoscerlo o a conoscerla anche stasera, il protagonista o la protagonista di questo appuntamento del 3 per te, quindi colui o colei che ascolterà le tre canzoni più significative della propria vita una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. Come si fa a partecipare a questo appuntamento? Vi starete chiedendo. È semplicissimo, basta chiamare lo 075 80 60 e richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, oppure potete prenotarvi tranquillamente attraverso la nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Pietro.
2: Città:
3: la città è Cisterna di Latina, provincia di Latina.
4: Cisterna, se vogliamo riassumere in tre battute, è la città dei butteri, è la città dove c'è la prima produzione mondiale di kiwi sul territorio, e poi è una città ospitale, molto ospitale.
0: Età:
3: 59.
0: Cosa fai nella vita?
3: È autista di Gran Turismo.
5: Allacciate le cinture di sicurezza, si decolla!
6: Questo è un pilota, non l'autista di un'auto.
5: Sta seduto, chiudi il becco.
6: Oh, bravo, questo sì che è un autista.
0: Segno zodiacale:
3: Vergine.
0: Altezza:
3: 1,76.
0: Occhi:
3: verdi, verdi scuri.
0: Capelli:
3: capelli castani.
7: No, lui è un uomo che può conquistare, sicuramente.
8: Ah, un uomo che può conquistare. Sì, sì.
0: Quale personaggio di un telefilm vorresti essere?
3: Russell Crowe.
0: Dividi le masse, conquista la folla come Russell Crowe. Segni particolari:
3: Non saprei.
9: Nei segni particolari si mettono le cicatrici, queste cose qui.
0: Piatto preferito:
3: piatto preferito è la bella bistecca alla fiorentina.
10: Oh, Fiorentina.
0: Sogno proibito:
3: sogno proibito è oddio, andarmene a vivere in qualche posto tranquillo.
11: Io
0: sei fedele?
3: Sì, abbastanza.
0: Una frase nel tuo dialetto.
3: In siciliano vorrei dire, perché io sono originario siciliano. Non saprei, guarda.
12: Non lo sa, eh?
3: Non è di mio uso.
12: No, dica pure che non lo sa.
0: Tre persone che vuoi salutare.
3: Mia moglie, mio fratello e una mia zia che non vive qua, vive in Francia.
0: Le tre canzoni della tua vita.
3: Vasco Rossi, Alba Chiara. Zucchero, Vedo Nero. Fabrizio D'Andrea, Raffaele.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullozzi ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradi.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

Zucchero, Vedo Nero su Radio Subasio a chiudere il 3 per te di Pietro di Cisterna di Latina. Pietro ha richiesto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione, anche Vasco Rossi, Alba Chiara e prima ancora Fabrizio De André, Don Raffaè. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60, il numero da chiamare. Ve lo ricordo, se vi va potete prenotarvi anche accedendo direttamente dall'app di Radio Subasio alla sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60.

ci dice: l'erba del vicino è sempre più verde, non si sa come mai, anche il panino degli altri è sempre più buono. Ci avete fatto caso? Tra poco parleremo anche di questo su Radio Subasio, e subito il ritorno di Max Pezzali, singolo nuovo su Radio Subasio, si chiama Le

0: The Cardigans, Raise and Rewind su Radio Subasio. Avete presente quando preparate un panino per voi e vi sembra normale? Poi ne assaggiate uno fatto da qualcun altro e improvvisamente è buonissimo. C'è una spiegazione che sta nella cosiddetta sazietà sensoriale specifica, cioè mentre prepariamo il cibo, lo guardiamo, lo annusiamo, pensiamo già come sarà. In pratica cominciamo a consumarlo ancora prima di mangiarlo e al momento dell'assaggio l'effetto sorpresa è minore. È anche per questo che il panino fatto da un'altra persona può sembrarci più gratificante. Morale, non è detto che gli altri cucinino meglio di noi, è che noi mentre cuciniamo ci siamo già stufati del pranzo prima ancora di sederci. Ottimo alibi per chi come me sa cucinare zero.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TG Com 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano le notizie da Israele con i familiari degli ostaggi rapiti o uccisi da Hamas che affermano vogliamo la verità. L'appello lanciato nel terzo anniversario degli attacchi ricordati con cerimonia in commemorazione delle vittime in molte città del paese, la più grande nella capitale Tel Aviv. Hamas rivendica intanto ancora l'azione. In Italia per il

Presidente Mattarella, il 7 ottobre resta un doloroso monito contro l'odio per l'ignobile attacco perpetrato da Hamas a numerosi civili israeliani, ferma condanna anche dalla premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento: bloccati all'aeroporto di Catania due cittadini georgiani, una donna e un minorenne, che hanno tentato di salire a bordo di un volo per Tel Aviv con passaporti israeliani falsi. A Bologna fermati altri due georgiani, all'imbarco anche loro con documenti risultati falsi. Siamo al caro carburanti. Al termine del vertice Med 9 che si è tenuto a Spalato, Giorgia Meloni ha detto che il governo è pronto a intervenire con le accise mobili. La Francia annuncia il rilascio di 10 milioni di barili di gasolio nell'arco di 3 mesi. Tensione USA-Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di Irkutsk morto a causa di una polmonite sconosciuta. E Washington, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, esorta a sua volta la Russia alla trasparenza. Trump annuncia una telefonata con Putin a breve. Circolano molte notizie false, il commento ufficiale del Cremlino. Chiudiamo occupandoci di cinema con Oliver Stone, che è cittadino onorario di Ferrara. Il sindaco Fabbri ha conferito al regista l'onorificenza per il suo impegno nel cinema internazionale e per il valore culturale, civile e sociale della sua opera. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Time.
1: E siamo finalmente insieme anche per questa sera, mercoledì 7 ottobre. Ben trovati da Roberta Reversi. Subito la collection delle 21 con Liner Skynerd, Sweet Home.

Lynyrd Skynyrd, The Sweet Home Alabama, dal 1974 sono arrivati agli anni nostri e sono ancora in grado assolutamente di farci emozionare con il loro ritmo. Bene, questa era la collection delle 21 di Radio Subasio e io sono Roberta Reversi che rimarrò con voi fino alla mezzanotte anche per questo mercoledì sera di già, mi viene da dire. Bene, bene, che facciamo stasera? Se io adesso interrogassi qualcuno di voi mi sapreste rispondere? Penso proprio di sì, quelli più affezionati sanno già qual è il nostro programma, lo ribadiamo e lo ripetiamo per quanti fossero stati un po' distratti. Alle 22:30 l'appuntamento è con Per un'ora d'amore, quindi con tutte le vostre canzoni scelte con il cuore per il vostro lui o la vostra lei, ma prima di arrivare a Per un'ora d'amore noi abbiamo modo di parlare sempre d'amore, di sentimenti, di emozioni, relazioni sentimentali e via disquisendo. Questa è la mia cifra ormai. Insieme, ecco, giusto per conoscerci un po', per capire come la pensate, se magari siamo d'accordo, poi se non siamo d'accordo va bene lo stesso, ognuno rispetta il pensiero dell'altro. E soprattutto ci piacerebbe se voi ci raccontaste anche qualche esperienza in merito al tema di cui discuteremo fra pochissimo. Fra pochissimo, perché prima c'è Giorgia con il suo nuovo singolo Parafulmini.

0: sei tu.
1: Levante alle 21:20 su Subasio, quando parliamo per l'appunto di questo tema che affronteremo insieme questa sera. Il ballo di coppia, badate che è molto importante, eh? Forse lo avrete sperimentato anche, però adesso lo conferma anche la scienza. Secondo uno studio della University of Colorado Boulder, quando due persone ballano insieme i loro cervelli iniziano a sincronizzarsi. I ricercatori hanno fatto indossare cuffie da elettroencefalogramma e sensori di movimento a ben 5 coppie di ballerini esperti di tango argentino. Che bello, mi piace tanto anche a me, per capire che cosa succede nella loro testa mentre si muovono insieme. E così hanno scoperto che quando i movimenti sono perfettamente coordinati, anche le onde cerebrali dei due partner si allineano in appena, pensate, 200 millisecondi. Quando invece il ritmo si rompe o qualcuno sbaglia un passo, ebbene la sincronizzazione crolla. La sensazione quindi di muoversi come un corpo solo è un fenomeno neurologico vero e proprio. Quando balliamo, i nostri cervelli si connettono, si sincronizzano. Le menti per l'appunto fanno questo lavoro attraverso il comportamento, attraverso il ballo. E allora vi chiedo, avete mai percepito voi questa sensazione? Ballate col vostro partner oppure non vi piace farlo? E quando una coppia si iscrive ad un corso di ballo, lo fa per fare sport o perché cerca una forma di complicità un po' diversa? Ci raccontate? 348 075 8060 per i vostri messaggi, i vostri vocali. Intanto Kylie Minogue, I Believe in You.

Sara, Pino Daniele su Subasio, ancora un buon mercoledì sera da Roberta Reversi. Dunque stiamo parlando di ballo di coppia, perché quando due persone ballano insieme i loro cervelli iniziano a sincronizzarsi, per cui quella sensazione di muoversi come un corpo solo è proprio un fenomeno neurologico vero e proprio. Quando balliamo i nostri cervelli si connettono e si sincronizzano, pensate. E allora vi chiedo se avete mai percepito voi questa sensazione. Ballate col vostro partner oppure non vi piace? Oppure quando una coppia si iscrive ad un corso di ballo lo fa per fare sport o perché cerca una forma di complicità diversa? Risponde al nostro 348 075 8060 Silvia di Roma, che scrive: io ballo il tango argentino per una passione che ho avuto sin da ragazza e poi ho trasmesso questo amore anche a mio marito, e devo dire che questa cosa ci fa un gran bene perché ci unisce molto di più. Visto? Visto che fa effetto? Miss Italia intanto, dito nella piaga.

0: Tracy Chapman, indimenticabile con questa sua Baby Can I Hold You, ci porta alle 21:43, è tempo quindi di raccogliere i frutti del nostro della nostra chiacchierata, nel senso che io vi ho dato un argomento su cui possiamo discutere insieme e sto aspettando i frutti che sarebbero i vostri messaggi, i vostri vocali. Allora, la domanda è molto semplice: avete mai percepito quella sensazione di muoversi come un corpo solo quando ballate nei balli di coppia, ovviamente, perché effettivamente i cervelli iniziano a sincronizzarsi quando due persone ballano insieme. Voi l'avete mai percepita questa sensazione? Che ci dite dei balli di coppia? 348 075 80 60, ci risponde Molly di Milano, che scrive: anni fa io e il mio fidanzato dell'epoca, 20 e 24 anni, ci siamo iscritti ad un corso di liscio. Ecco, non era tango argentino, ma anche il liscio ha questo potere di sincronizzazione. Lui non aveva né orecchio né ritmo ed era un pezzo di legno. Finivamo a litigare ad ogni lezione. Abbiamo abbandonato il corso dopo 3 mesi. Siccome tu mi dici che era il tuo fidanzato dell'epoca, mi pare di capire che non è che avete solo abbandonato il ballo, hai anche abbandonato questo fidanzato con poco orecchio musicale. Ne hai trovato uno che sapeva ballare meglio? Facci sapere, Molly, ormai ci hai incuriosito, dai. 348 075 80 60, per raccontarci la vostra esperienza. Intanto arrivano Fedez e Marco Masini con Male Necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

21:55, ci siamo arrivati con la musica di Ivano Fossati e di nuovo cambio casa. Fra poco su Subasio l'appuntamento l'ultimo per questa sera con l'informazione. Prima però vi voglio ricordare che stiamo parlando del ballo di coppia e di quando due persone che ballano insieme hanno i cervelli che si sincronizzano perfettamente. Si è scoperto che quando i movimenti sono perfettamente coordinati anche le onde cerebrali dei due partner si allineano e proprio veramente in una frazione di secondo. Succede così anche a voi? Avete mai percepito questa sensazione? E poi vi va di ballare col vostro partner oppure non amate farlo? E lo fate per fare sport o perché cercate una forma di complicità diversa? E Chad Sheeran.

0: con Ed Sheeran siamo arrivati alle 21:59 minuti primi. Torna l'informazione su Subasio, Breaking News di TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È morta Marie Carmen Abascal, 87enne, divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Maranon di Madrid, dove era ricoverata dal 23 settembre in seguito allo sfratto coatto dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Medio Oriente, commemorazioni delle vittime in tutto il paese, ma anche proteste contro il governo Netanyahu nel terzo anniversario degli attacchi di Hamas in territorio israeliano. I familiari degli ostaggi affermano: vogliamo la verità. Hamas rivendica intanto ancora l'azione. Economia, allarme del Fondo Monetario Internazionale. I governi si trovano di fronte a scelte politiche molto dure per contenere la spesa pubblica e contrastare l'aumento dei rendimenti obbligazionari, dice il Fondo, ritenendo urgente ricostruire lo spazio di manovra fiscale. Russia: non siamo in grado di effettuare una valutazione esaustiva del rischio associato al sospetto caso di peste polmonare in Siberia, e quanto ha precisato oggi il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus. Cronaca dall'Italia: l'attore Davide Iacopini, grave a Roma dopo essere stato colpito da un calcio mentre si trovava su un monopattino. Iacopini, caduto sbattendo contro un'auto in sosta, è grave all'ospedale San Camillo. Chiudiamo con il calcio. Pio Esposito cresce bene, facendo la differenza, è decisivo con noi e in nazionale, lo ha detto il tecnico dell'Inter Chivu. Esposito, aggiunge l'allenatore nero-azzurro, ci serve ed è utile alla squadra. Queste le breaking news di TGcom24.

cui stiamo parlando questa sera, del ballo che ci permette di sincronizzarci perfettamente, ma non solo nel corpo, anche nel cervello, perché c'è una, cioè, questa sensazione di muoversi come un corpo solo è proprio un fenomeno neurologico vero e studiato, tra l'altro. Per cui vi stiamo chiedendo se avete mai provato questa sensazione e se ballate con il vostro partner in questi balli di coppia, oppure se ne fareste volentieri a meno. 348 075 80 60. E allora ci rispondono Giovanna e Mariano. Allora, loro amano il ballo e soprattutto il tango argentino. Dicono: noi ci siamo conosciuti per il ballo di coppia, il tango argentino è il nostro amore. Confermiamo che questo ballo si è fatto in connessione, si sincronizza tutto il corpo e unisce ancora di più la coppia, e ce lo dicono due persone che lo praticano con molta molta passione. Per cui, che possiamo dire? Ecco, chi non lo fa ancora è invitato ad iscriversi a un corso di ballo di coppia qualunque, nella fattispecie, insomma, stiamo parlando del tango argentino, e forse questo è quello che vi permette di sintonizzarvi, anzi sincronizzarvi più di tutti. Detto tra noi, così, facendo quattro chiacchiere tra noi al 348 075 80 60, ma detto tra noi, è anche l'ultimo singolo di Manicaiano.

Alex Britti, oggi sono io, spesso lo troviamo in Per un'ora d'amore grazie alle vostre scelte fatte con il cuore. E a proposito di Per un'ora d'amore, arriva fra pochissimo perché sono già le 22 e 25 scoccate in questo istante, per cui fra 5 minuti avrete modo di ascoltare tutto quello che avete prenotato attraverso l'app di Radio Subasio, che vi mette a disposizione un form dedicato proprio a Per un'ora d'amore per facilitarvi il compito della prenotazione, ovviamente. Poi avete il 348 075 80 60 contatto per i vostri messaggi e i vostri vocali, e se avete voglia di raccontarci la vostra storia d'amore più bella, beh, c'è l'indirizzo redazione @radiosubasio.it. Inoltre non dimenticate mai che se avete qualche perplessità, qualche dubbio sulla canzone da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, noi ci siamo. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore e vedrete che troverete il pezzo che cercavate. As time goes by, lei è Carly Simon su Subasio.

velocissimi, siamo arrivati, non abbiamo fatto in tempo ad annunciare l'arrivo di Per un'ora d'amore, che Per un'ora d'amore è qui, 22:32, ancora buon mercoledì sera da Roberta Reversi, qui su Subasio, da adesso a mezzanotte. Questi 90 minuti sono dedicati solo ed esclusivamente al vostro cuore, che ha voglia di confidarsi, voglia di aprirsi, di esprimersi e magari anche di dichiararsi, ecco, dichiarare il proprio amore alla persona speciale a cui regala una canzone speciale. Iniziamo subito con la prima protagonista di Per un'ora d'amore, che al 348 075 8060 fa una bellissima dedica. Lei è Aurora per Leonardo di Poggio Merteto, l'amore della sua vita. E allora gli scrive: a te, perché sei la persona che sceglierei ogni giorno senza mai una fine. E la canzone è proprio: e non c'è mai una fine, loro sono in moda.

E questo era il nostro Biagio Antonacci, che abbiamo apprezzato con dolore e forza. Sta arrivando anche una bellissima dedica, e praticamente adesso la ritroviamo subito, perché eccola qua, perché sono tantissimi, ragazzi, siete tantissimi anche per questa sera. Stanno arrivando dediche attraverso il 348 075 80 60, attraverso l'app come prenotazione, e questo non può farci che piacere. Ma ogni tanto la speaker così si imbroglia fra tantissimi ascoltatori, ospiti di questa trasmissione. Allora riprendiamo le redini da Giulia di Passo Corese per il suo amore Matteo, alla persona che ha saputo rendere la mia vita più bella semplicemente entrando a farne parte. Era una vita che ti stava aspettando, Francesco Renga, per loro.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori è buio.
1: E fuori buio, Tiziano Ferro, grazie alle vostre scelte musicali, scelte sempre fatte con il cuore, in Per un'ora d'amore. 22:49, diamo spazio anche alla dedica di Alessia Di Fiano Romano per Luca, alla persona che ogni giorno mi fa scoprire quanto sia difficile, ma stupendo, amarlo. Amore puro, Alessandra Amoroso.

Da brivido questa interpretazione dei Frankie Goes to Hollywood. Continuano ad adorarla dopo tanti anni dalla sua uscita, The Power of Love, il potere dell'amore. Siamo alle 22:59, quindi a questo punto non possiamo far altro che lasciare spazio ad una delle vostre storie d'amore più belle. Possono arrivarci attraverso una mail all'indirizzo redazione @radiosubasio.it, ma anche attraverso un vocale o un messaggio, come preferite voi, al 348 075 80 60. Stasera c'è la dedica di Giovanna di Bologna, che scrive: io e Luigi non abbiamo mai avuto bisogno di dirci tante cose, le parole fra noi spesso sono superflue, l'intesa si è sempre manifestata in altri modi, da quella del cuore a quella della mente. Forse è per questo che non abbiamo mai dubitato che passare il resto della nostra vita insieme sia la cosa più giusta per noi, un incontro di anime, come si suol dire, avvenuto in età matura, che ci ha ricompensato però della sofferenza vissuta con storie passate. Una splendida sorpresa che la vita ci ha fatto quando ormai non ci aspettavamo più molto per nutrire il nostro cuore. E allora a noi due, amore mio, per sempre. E per noi la canzone che tanto tempo fa ci ha fatto innamorare. This used to be my playground. Madonna.

0: incredibile.
1: Per un'ora d'amore con Su Basio.
2: 23-8 minuti e per un'ora d'amore prosegue con le vostre tantissime dediche e note d'amore di questa sera e con le canzoni una più bella dell'altra che state scegliendo. Il vostro cuore si sta sbizzarrendo davvero. E allora, prossima protagonista di Per un'ora d'amore, Elisabetta di Venezia, che scrive: per la mia dolce ed infinita ossessione, Domenico. È Lucio Battisti con Il nastro rosa.

0: Sal da Vinci, l'amore e tu in Per un'ora d'amore. E a questo punto un'altra bellissima nota d'amore ci arriva da un vocale che andiamo ad ascoltare subito con molto interesse.
1: Sono Flavio e vorrei dedicare l'ultimo ostacolo di Paola Turci ad Annalisa, l'amore della mia vita, e dirle che non deve avere paura dell'incerto e del futuro, perché ci sarò sempre io al suo fianco a sostenerla e a fare in modo che sia felice. Ti amo.

Quanto ti voglio, Claudio Baglioni, e questa è una delle canzoni più belle di questo cantautore italiano tanto amato. Miguel Bosé, Shakira, Si tu non vuelves, e fra pochissimo un'altra delle vostre dolcissime note d'amore. Ascoltiamole insieme su Subasio in Per un'ora d'amore.

Michel Bosé, Shakira, Si tu non vuelves, lasciano il posto ad una bellissima canzone di Umberto Tozzi, Ti amo, dedicata da Salvatore di Napoli ad Ilaria. Non vedo l'ora che arrivi il giorno del nostro matrimonio e creare una splendida famiglia con te, perché tu sei l'amore della mia vita.

0: Siamo già alle 23:34, anzi 35, in questo istante vola velocissimo il tempo quando ci si trova, quando si sta bene insieme. Siamo vicini alla mezzanotte, però abbiamo ancora modo di esaudire qualche altra bellissima richiesta, ci sarà qualche altra dedica che potrà avere il suo spazio. La prossima, ad esempio, da Angelica di Monterotondo a Stefano, l'amore della sua vita. Ti dedico una canzone che per me racchiude emozioni, pensieri e tutto quello che provo per la persona che amo. Spero che ascoltandola possa arrivarti tutto l'amore che a volte le parole non riescono a spiegare. Questa domenica di Holly e Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Per un'ora d'amore con Subasio, con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte, prosegue con la dedica da parte di Claudia di Ballabio per il suo compagno Mirko. Sono alla vigilia del loro primo anno di convivenza e scrive Claudia: devo dire che questo primo anno è stato intenso. Ci siamo scoperti, abbiamo avuto momenti no, ma sei la persona migliore che potessi trovare. Buon anniversario, amore mio. Per te, Tiro Mancino, immagini che lasciano il segno.

883 con Andrà tutto bene, siamo alla conclusione di questo nostro appuntamento con Per un'ora d'amore per questa sera, ovviamente, perché domani sera ne avremo un altro e poi un altro ancora e poi un altro ancora per tutte le sere che verranno. Ci mettiamo la firma, ok? E allora io questa sera, fra poco, voglio annunciare Lady Gaga con Always Remember Us This Way, ma io questa sera voglio salutarvi con un pensiero di Gandhi. Tu ed io siamo una cosa sola. Non possono farti del male senza ferire anche me. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17,
1: dici la tua,
0: inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio, Radio Subasio, Subasio.
0: È una vita che ti perde.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti